Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Oggi non mi va.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velature al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord, si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Val Padana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati a tutti questo giovedì 11 giugno 2026. Allora, come va? Siete carichi per il weekend? Pronti per partire? Io vi do il benvenuto ad Energia Contagiosa. Sarò qua per le prossime due orette a tenervi compagnia in questa giornata che ci traghetta verso il venerdì, no? E quindi non può essere che una giornata splendida. A calendario per oggi abbiamo tanta buona musica, ma quella ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio non manca mai, e nel mio caso se ne occupa il nostro buon Max, che sta in regia, Max Quarti. Cercatelo anche su Facebook, mi raccomando, anche il sottoscritto è presente come Alo Fa Cose su Instagram e TikTok. E poi, giusto appunto, news curiose che arrivano un po' da tutto il mondo e tanti eventi che stanno per scatenarsi in questo fine settimana davanti a noi. Quindi ci aspettano due orette belle piene, eh? Un po' di musica per scaldare l'atmosfera e vi aspetto qua, che si comincia!

Eccoci on air, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, siamo pronti per partire con un'altra bella puntatozza insieme, due belle orette molto molto piene di eventi, feste e chi più ne ha più ne metta. Però prima un po' di saluti, sono qua che giro sulla pagina nostra Facebook, ci sono un sacco di post, un sacco di novità e anche tanti amici che ci salutano, quindi mando un bacione a Miki, a Simona, a Ste, a Raffaele. Ciao a tutti cari che ci date il buongiorno anche da queste parti. Allora, sentite un po', siamo pronti per partire con la nostra puntata di oggi. Volevo subito dirvi che sono uscite le mete consigliate dalla guida Michelin per l'estate 2026, così almeno se avete ancora da prenotare ci sono. La Sardegna è l'unica meta consigliata in Italia, capito? Costa Smeralda, vabbè che ve lo dico a fare. Nell'elenco troviamo anche la Riviera Maya nel litorale caraibico in Messico. Allora, devo dire la verità, vado in Sardegna quest'estate, sono appena tornato dal Messico, quindi evidentemente io sto proprio in hype in questo periodo. Ma c'è anche il Vietnam centrale, sono stato anche qua, molto molto bello, un bellissimo mare, la penisola di Fuyen, anche Maiorca viene proposta, quest'isola spagnola meravigliosa, isole greche, e poi anche qua l'altra tappa del mio viaggio, Miami Beach, quindi un posto spettacolare. Beh, devo dire che ci ho pigliato, evidentemente sono proprio in hype. Ho prenotato un po' di anticipo un po' di tempo fa, ma le ho beccate tutte. Benvenga, bravo Alo, ecco. Vediamo se becco anche gli eventi perfetti per il weekend, questi tutti per voi. Ce ne andiamo prima in Umbria, ad Acquasparta, in provincia di Terni, per una festa del Rinascimento che va raccontata assolutamente. Poi ce ne andiamo in Piemonte, prima la 69esima sagra della Fragola di Peveragno a Cuneo. Poi ce ne andiamo a Garbagna, in provincia di Alessandria, per passare dalla Fragola alla sagra delle Ciliegie. E concluderemo il nostro bel viaggio di oggi in Emilia Romagna. Prima l'antica fiera di merci e bestiame che si tiene a Poggio Renatico questo weekend in provincia di Ferrara, e poi giù a Cellai, provincia di Firenze, per la sagra del tartufo. Io direi che abbiamo un bel menù apparecchiato, di quel che c'è non ci manca niente, giusto un pizzico di musica, quanto basta.

Eccoci on air, ben ritrovati a tutti carissimi. Prima tappa della nostra puntata di oggi. Oh, il weekend ormai è alle porte, sta per scatenarsi con domani. Entriamo nel vivo e finalmente, anche perché c'ho un bisogno di tirare il fiato io in sto periodo che non finisce mai, sarà questo caldo soffocante che mi toglie la voglia anche di stare al mondo. Ma per fortuna che ci sono in giro eventi per l'Italia che questa voglia me la fanno tornare. E tra questi c'è un bellissimo evento storico questo weekend, anzi in realtà è cominciato lo scorso weekend e va avanti fino al 21 giugno, e sto parlando della festa del Rinascimento. Siamo in Umbria, in provincia di Terni, nella bellissima Acqua Sparta. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto l'antefatto storico, perché quando parli di una festa del genere devi parlare giustamente di quello che ci sta dietro e perché si arriva qua. Ed è una festa che celebra l'arrivo nel 1614, pensate un po', del principe Federico Cesi II, detto il Linceo, e della sua famiglia, poco dopo il matrimonio con la nobile Artemisia Colonna, testimonianza storica documentata nelle lettere ad opera degli accademici stelluti Faber de Filis e pubblicata nel Il Carteggio Linceo di Giuseppe Gabrielli. Federico Cesi è una delle figure più significative, leggo, della cultura scientifica del primo 600, per il suo ruolo di fondatore nel 1603 dell'Accademia dei Lincei, prima accademia di carattere eminentemente scientifico d'Europa. Hai capito, sostenitore anche di Galileo Galilei. E quindi questa festa, dove potete immaginare che tutto si articola in momenti storici con abiti medievali, insomma, sembra di fare un tuffo in un'altra epoca vera e propria. E cosa succede? Che la festa si articola in un susseguirsi di manifestazioni che coinvolgono l'intera città di Acqua Sparta. Sotto il gonfalone i contradaioli parteciperanno a quattro avvincenti sfide e obiettivo è la conquista della città. E quindi abbiamo la contrada del Ghetto, la contrada di Porta Vecchia e la contrada di San Cristoforo. Il corteo è una rappresentazione storica che apre la manifestazione, che vede sfilare nel centro storico di Acqua Sparta numerosi figuranti in abiti rinascimentali, giusto appunto per valorizzare anche le tre contrade. Andando al programma dell'edizione 2026, allora, taverne aperte dal 7 al 21 giugno, e questo già ci piace. Andiamo al nostro weekend, quindi quello che sta arrivando, perché il programma è molto lungo. Allora, in realtà possiamo già partire da oggi, dove c'è il convegno Il Cioccolato e i Sapori, e questa sera c'è un saggio di danza, mentre invece venerdì, inaugurazione della mostra a cura del laboratorio Uni3 di Acqua Sparta, un altro convegno serale, il mercato rinascimentale, e alle 21.30 il gioco delle dame in piazza Federico Cesi. Mentre invece, venendo a sabato, le meraviglie, vabbè, un paio di convegni, anche questo qua presso la Sala del Trono di Palazzo Cesi, riapre il mercato rinascimentale, e alle 21.30 c'è la giostra dei tamburi sonanti, quindi grande sfilata a colpi di bacchette tra i gruppi dei tamburini delle contrade. E venendo a domenica, che è sempre un pochettino il giorno clou, alle 21.30 c'è il gioco dell'oca dei bambini. Ma per andare proprio invece al vero palio e alla vera celebrazione, diciamo, quindi il grande gioco dell'oca, bisogna andare a sabato prossimo la sera, e poi nella giornata di domenica 21 c'è il grande corteo delle contrade e la proclamazione della contrada vincitrice, a seguito proprio di tutti i giochi che si tengono in queste giornate. Quindi un bellissimo weekend anche in quel di Acqua Sparta, provincia di Terni, che vi attende per farvi immergere in tutta la sua magia rinascimentale, proprio con la festa del Rinascimento. E allora, dame e messeri, buon divertimento a tutti coloro che passeranno di là.

paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina

Rieccoci on air, carissimi. Allora, si parla adesso di cellulare alla guida. Temone. Vabbè, tutti sappiamo quanto sia pericoloso utilizzare il cellulare alla guida, quindi non voglio dire le solite banalità, però è uscita questa ricerca di ANAS sugli stili di guida, realizzata da Global Research su oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette lungo le principali arterie ANAS. E lo trovo molto interessante perché sono dei numeri che parlano chiaro. Dice che soltanto quasi il 42% degli automobilisti usa il cellulare in modo corretto mentre è al volante, scegliendo viva voce, Bluetooth o assistenti vocali. Poi c'è circa un 9% che continua tranquillamente a utilizzare il telefono come se nulla fosse, e sappiamo che le pene sono asprissime perché ti possono portare via la patente, c'è una multa pecuniaria molto importante. Il 15% quasi ammette di digitare il numero prima di attivare il viva voce.

piace. Eppure la consapevolezza non manca, continua il sondaggio. Il 75% degli intervistati considera lo smartphone un rischio per la sicurezza stradale, mentre il 34,5% dichiara di non usarlo mai durante la... Ma è evidente come si caschi in tentazione. Dall'indagine risulta che soprattutto quelli che ci cascano di più sono quelli che noleggiano veicoli appunto a noleggio o guidatori meno esperti, addirittura i motociclisti. Ma come fa il motociclista a usare il cellulare? Io è proprio l'ultima cosa che mi viene in mente quando sono in moto, di usare il telefono. Sto così bene nei miei pensieri che guarda, mi ci stacco volentieri. Il dato più preoccupante riguarda chi ha avuto un incidente negli ultimi 2 anni. Pensate che quasi l'8% del campione dichiara di essere stato coinvolto in un sinistro e tra loro quasi il 91% ammette di utilizzare il cellulare mentre guida, contro una media generale del 65% del campione. E non andiamo mica bene, eh? L'86% tra l'altro approva le nuove norme del codice della strada, comprese le misure più severe e la revoca della patente in caso di reati commessi sotto effetto di stupefacenti. Un consenso molto ampio che però comunque non serve poi molto a eliminare i comportamenti scorretti. C'è qualche segnale positivo anche in questa ricerca: il mancato rispetto del divieto di sorpasso scende al 15% rispetto al 2022, cresce anche l'uso delle cinture posteriori perché anche queste vanno utilizzate oltre a quelle anteriori, quindi non ve lo dimenticate. Insomma ragazzi, la macchina, quando si guida bisogna star concentrati sulla guida, guardare la strada e evitare di perdersi, poi ogni tanto può scappare, dipende anche voi come siete, se siete gente che non guida mai e che giustamente si trova per la prima volta alla guida dopo un po' di tempo, ancor lì triplice attenzione, perché poi ovviamente come in ogni cosa l'esercizio aiuta. Detto questo, zero telefono alla guida, non si beve quando si guida, ci mancherebbe altro, e concentrazione, insomma, testa sulle spalle, dai, diciamo così, che è una roba importante. Un po' di musica, cari, quella la potete ascoltare mentre guidate, anzi vi rasserena anche nella giungla del vostro traffico quotidiano. A tra poco!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E riaccoci insieme, carissimi. Prossima tappa dall'Umbria, ci trasferiamo in Piemonte. Due bellissime sagre all'insegna di due tipologie di frutta che in questo periodo vanno per la maggiore. E come non potrebbe essere che così, sto parlando di fragole e ciliegie. Ah, che meraviglia! Allora, cominciamo da Peveragno, che sta in provincia di Cuneo, dove sabato e domenica prende via la 69esima edizione della Sagra della Fragola. Già me la posso sentire, bella fresca. Allora, questo paesino si tinge di rosso in occasione appunto della sua storica sagra, uno degli eventi più identitari di questo territorio. Infatti qui la fragola, leggo, non è soltanto un prodotto agricolo, ma è proprio un simbolo di appartenenza, no? È il frutto di un sapere continuo, tramandato e valorizzato con grande passione, perché quando si arriva a questo punto, così tante edizioni, vuol dire proprio questo. Il paese si trasforma in un vivace percorso di gusto e di artigianato. Infatti ci sono stand stracolmi, ovviamente, di fragole freschissime, dolci tipici, confetture e preparazioni tradizionali che accolgono i visitatori per le vie del centro. Non ci sono mai stato in questa Peveragno, potrebbe essere una bella occasione. Insomma, si trovano tutti, agricoltori, le persone del paese, e quindi è una cornice molto molto familiare, molto carina. Tra l'altro è questa sagra, che è organizzata sia dalla Proloco che dal consorzio di tutela e valorizzazione, è proprio un appuntamento molto molto autentico che promuove proprio tutto il territorio e tutte le sue ricchezze. E tra le cose che proprio non ci si può perdere c'è l'elezione di Miss Fragola, che è un divertente concorso, naturalmente, no, con tutte le fanciulle locali che diventano simbolo fragoloso, ecco, identitario del territorio. C'è un Peves Got Talent, quindi canti, balli, fai ridere, stupisci, emozioni, ci si può iscrivere. Questo è venerdì, si tiene venerdì 12 giugno, e via, insomma, un evento via l'altro. Sono sulla loro pagina Facebook, con tra l'altro tante belle foto di fragole. Questo è il primo evento, e dalle fragole però passiamo anche alle ciliegie, perché un'altra festa che va raccontata si tiene a Garbagna. Questa volta siamo in provincia di Alessandria, si tiene soltanto domenica, e sto parlando della 58esima sagra delle ciliegie. Allora, siamo in Valgrue, un posto rinomato per le sue ciliegie. In particolare c'è la pregiata varietà Bella di Garbagna, che è tipica del territorio, quindi anche qua stand gastronomici dove ovviamente le ciliegie sono protagoniste, anche in alcuni piatti, in alcuni dolci, confetture, anche qua sciroppi eccetera, ma ci sono anche un sacco di piatti locali, no? Come possono mancare in un posto del genere? Anche qua spettacoli musicali e folcloristici, animazione per i bimbi e poi la degustazione guidata della Bella di Garbagna, proprio per apprezzarne tutte le sue caratteristiche. Questo frutto, leggo, è particolarmente votato alla conservazione sotto spirito, mantenendo intatte la sua consistenza e il suo sapore senza sfaldarsi. Ed è perfetto anche per i cioccolatini boeri, quelli con la ciliegia dentro e un pizzico di alcol. Va bene, mi avete conquistato. Ok, per forza. Allora devo mettere Garbagna in lista per questo weekend, 58esima sagra delle ciliegie, e perché no, anche la 69esima sagra della fragola a Peveragno, provincia di Cuneo. Io andrei dappertutto. Devo decidermi entro domani. S'ha da fare il programma.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Quello di Radio Liscio è un meraviglioso mondo sempre a vostra disposizione. Attraverso la nostra app, scaricabile naturalmente da tutti gli store, potete portarci sempre con voi, con la nostra diretta sempre a disposizione, con tutti gli speaker che si alternano a questo bellissimo microfono e poi tutta la nostra musica e tutte le novità che fanno parte del mondo di Radio Liscio, le crociere, le vacanze, la Radio Liscio Summer Tour e tutta una nuova stagione che stiamo già scrivendo per voi. Stay tuned! Radio Liscio, scarica l'app e adesso le news e poi torno da voi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, seconda ora di energia contagiosa. Fatemi subito ringraziare Lucianino che scrive dalla provincia di Roma. Ciao carissimo, dal buongiorno a tutti, ci ringrazia per tutta la musica che riportiamo a lui. E poi c'è anche Franca, lei ci scrive dal VCO, quindi Verbano, Cuseo, Ossola. Ciao carissima anche a te, grazie mille, siete molto simpatici, eccetera eccetera eccetera. Ci fa molto piacere avervi qua con noi. Sentite, tra un po' ci facciamo l'ultima tappa del nostro viaggio di oggi, però vi devo raccontare di sta roba che è un'iniziativa un po' provocatoria, questa Street Easy, no? Dove si può acquistare e vendere casa, che ha lanciato una promozione Reserve Your Future, praticamente lanciando delle prenotazioni in dei ristoranti e in dei locali fino al 2046. Un'iniziativa nella quale partecipano 12 esercizi, sono caffè, teatri, studi di yoga, ci sono anche appunto 5 ristoranti dove si può prenotare un tavolo fino al 2046, no? E allora dicono è perfetto per una città come New York che vive di ristoranti, e cenare in alcuni di essi è praticamente impossibile, no? Quelli situati tra Brooklyn e Manhattan. Faccio qualche nome, io non li conosco: il Gage & Toller, la Steakhouse di Brooklyn, il Rose and Daughters, il Commodore, il Clinton Street Baking. Insomma, sono tutti dei posti molto in, molto esclusivi e anche molto tradizionali, no? E quindi loro dicono adesso si prenota per il 2046. Ovviamente è una provocazione, però in realtà le prenotazioni sono valide, quindi se questi locali resisteranno all'inflazione, alle posizioni che magari cambiano, le risorse umane, il costo del lavoro, le tasse, le materie prime, gli affitti, ecco qua che tra 20 anni potrete godervelo. Vabbè, insomma, un'iniziativa sicuramente molto ottimistica. Se avete in programma di andare a New York da qui ai prossimi 20 anni, io mi porterei avanti, sa mai che risparmi qualcosina. Siamo ai pazzi ormai carissimi, ce n'è davvero per tutti, per fortuna che ci sono alcune feste che ci riportano coi piedi per terra. Tra queste, l'antica fiera di merci e bestiame di Poggio Renatico, dove vi porto tra un po', e anche la sagra del tartufo di Cellai Firenze. A tra poco, cari, buona musica, altro che la prenotazione del 2046, qua la musica arriva subito, tac, per voi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci qua, carissimi, ultimi eventi in questa giornata insieme, in questo giovedì. Domani, quando ci sentiremo, praticamente staremo dando il benvenuto al weekend, e questo già mi solletica l'entusiasmo. Allora, vi do un altro paio di opzioni che mi ero tenuto qua per il vostro fine settimana, che ci portano prima in Emilia Romagna e poi in Toscana. Allora, cominciamo da Poggio Renatico, provincia di Ferrara, dove c'è l'antica fiera merci e bestiame, da venerdì, quindi da domani, fino a domenica. A me piacciono molto queste fiere, innanzitutto perché affondano le loro radici nel tempo, e questa è una anche rievocazione storica dell'antica fiera del bestiame, che tra 800 e 900 era molto importante per l'intera comunità del territorio, perché una volta le fiere del bestiame erano davvero importanti. Gli allevatori portavano in queste fiere i loro capi dopo un anno intero di lavoro, più anni di lavoro, perché poi tanti capi, e poi pascoli, e poi giornate in montagna, eccetera eccetera. Oggi è una rievocazione, no? È un appuntamento molto importante con le eccellenze del territorio e delle tipicità, però una volta aveva una connotazione di tutto un altro tipo. Ed ecco che quindi c'è questo antico mercato animato da molti espositori locali per riscoprire, giusto appunto, la tradizione contadina e agricola del territorio, stand creativi e artigiani locali, stand gastronomici, luna parco, street food, insomma non manca proprio nulla. Nulla di tutto quello che c'è. Ho qui davanti un bellissimo programma che vi vado a raccontare, a partire da venerdì, dove dalle 20 alle 23:30 tutta l'area interna sarà dedicata appunto al punto ristoro, con dei menu proposti da ristorante da Pippi Cavallini e pasticceria Paola. C'ho anche il menu speciale, aspetta che lo vado a vedere, tra le varie cose da mangiare, ecco qua il risotto alla gricia con guanciale, pecorino e pepe nero, e come secondo questo meraviglioso piatto di carne, un arrosto farcito con prosciutto cotto e asparagi con contorno di patate arrosto, tanta roba. E la sera si va avanti con uno spettacolo rewind degli anni 90, questo venerdì. Sabato invece dalle 17 alle 23:30 la fiera è aperta, c'è il battesimo della sella, quindi si va a cavallo. Alle 19 c'è il punto ristoro, questa volta con il menù stuzzicheria, che già che ci sono vado ad aprire, quindi hot dog, hamburger, cheeseburger, patatine, e poi servizio al bar, mojiti come se piovessero, spritz, Yugo spritz, eccetera eccetera, per una serata divertente che prevede anche il settimo raduno Turbo Truck. C'è anche il ristorante Primo Maggio che vi aspetta, anche lui con grigliate di carne, stufati di fagiole e salsicce, cappellacci di zucca, penne del contadino, mamma che fame che mi viene. Alle 21 gruppo trattoristi e poi DJ set con Sprango DJ, e alle 23 le Donatella, anche loro, quindi DJ set con le Donatella. E per concludere la giornata di domenica, che ovviamente come spesso accade parte molto presto, la mostra mercato apre alle 7, benedizione e cerimonia alle 9:30, trattori, animali in fiera, mostra di attrezzi agricoli, ancora menù, trattoristi, battesimo della sella, la falconeria e il menù del ristorante Primo Maggio, che propone ancora questi piatti di ieri con le grigliate, gli stufati di ieri, di sabato, eccetera eccetera. Si va avanti fino alla sera, quando troviamo lo spettacolo musicale con Harley Max, che è una cover band di Max Pezzali, che ci sta sempre. Vado al volo, mi trasferisco dall'Emilia Romagna alla Toscana, Cellai, provincia di Firenze, dove per gli amanti del tartufo, ecco che in questa frazione del comune di Rignano sull'Arno c'è la sagra del tartufo, organizzato dal circolo Arci Cellai Guglielmo Ghiandelli, degustazione di prodotti tipici, mercatini, musica e tanto altro, e ovviamente tanti gustosi piatti a base di tartufo. Tra l'altro una festa che va avanti fino al 21, quindi insomma se ve lo perdete questo weekend avete quest'altra gustosa occasione. Molto bene, quindi ricapitolando: antica fiera merci e bestiame fino a domenica a Poggio Renatico, provincia di Ferrara; sagra del tartufo fino al 21 giugno a Cellai, in provincia di Firenze. Boh, abbiamo fatto il menù completo, direi, no? Dall'antipasto al dolce fino alla frutta, non ci manca proprio nulla. E tra un po' riepiloghiamo tutti gli eventi di oggi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Eccoci qua carissimi, che bel viaggio anche quello di oggi. Dai, chiudiamo con una notiziola, no? Dopo che vi ho farcito di cibo fino adesso, adesso vi parlo degli alimenti che fanno bene. Perché io vivo un po' secondo questo principio, no? Vivo proprio da leone durante il weekend, mangio, bevo, assaggio di tutto. Poi durante la settimana però devo andare a compensare, no? Con la palestra e con la dieta. Però in realtà se uno mangia bene, in realtà la dieta non serve neanche poi più di tanto. E quindi ecco appunto sta ricerca che ci parla di 10 alimenti che ci possono aiutare, specie in sto periodo estivo, no? Mi sembrava carino chiudere così. E quindi acqua e tè verde, vabbè, idratazione lo sappiamo, alla base di tutto, al primo posto, circa 2 litri d'acqua al giorno, aiuta il cervello a lavorare meglio. Frutta secca, mandorle, noci, pistacchi, anacardi, sono ricchi di grassi buoni e anche questo aiutano a gestire lo stress e a far lavorare bene il cervello. Le uova, fonte completa di proteine, quindi perfette per la funzione cerebrale, ma anche la vitamina D, quindi tanti aspetti positivi. Le uova, frutti di bosco, mirtilli, lamponi e fragole proteggono il cervello dallo stress ossidativo. I mirtilli nello specifico lavorano su memoria e concentrazione, interessante. Yogurt e kefir regolano l'umore grazie ai probiotici che aiutano a mantenere un po' di equilibrio, quindi anche il microbiota intestinale ne beneficia e quindi anche tutto il resto. Vabbè, verdura a foglia verde con folati e magnesio, quindi spinaci, bietole, cavolo, vanno anche bene nella regolazione del tono emotivo. Cioccolato fondente, vabbè dai, 30 grammi di cioccolato fondente ci sta, fanno bene anche al cuore. Semi di chia e lino, che sono alternative vegetali e quindi fanno bene anche per

E allora carissimi, rieccoci qua. Dove siamo stati oggi? Ecco qua è il momento in cui riepiloghiamo tutti i meravigliosi eventi che sono stati protagonisti di questa bellissima giornata che è cominciata in quel di Acquasparta, in provincia di Terni, in Umbria, dove fino al 21 giugno vi aspettano per farvi scoprire la loro festa del Rinascimento. Un evento meraviglioso, ispirato a dei fatti storici, come spesso accade quando ci sono queste rievocazioni. Questo nello specifico vede un grande corteo delle contrade che attraversa tutta la città e che poi termina con questi grandi giochi: la gara dei tamburini, il gioco dell'oca, le gare di teatro, il gioco delle dame, in tutte queste rassegne che portano fino al 21, appunto, dove c'è poi la proclamazione del vincitore. Tanti belli eventi in questo weekend, ve li ho raccontati prima, li trovate tutti quanti sul loro sito internet. Andiamo avanti perché siamo stati anche in Piemonte, a Peveragno, provincia di Cuneo, dove c'è la 69esima sagra della fragola, meravigliosa, con queste fragole dolcissime preparate in tanti modi diversi, che fa il paio con la 58esima sagra delle ciliegie. Questa è a Garbagna, in provincia di Alessandria. Anche qua le ciliegie trattate in un sacco di modi e poi ovviamente tanta tradizione del territorio in entrambi i luoghi, con tanti piatti locali messi a vostra disposizione. E per concludere le ultime due tappe con questa sagra del tartufo a Cellai, in provincia di Firenze, dove il tartufo è gran protagonista in una classica sagra estiva, dove c'è musica, divertimento, si mangia tutti quanti insieme, si fa festa, così come lo si fa all'antica fiera merci e bestiame. Questo comincia domani e va avanti fino a domenica, che si tiene a Poggio Renatico in provincia di Ferrara, una fiera che rievoca le antiche fiere dell'Ottocento e del Novecento e che adesso è diventato anche un bellissimo evento di festa con tanti artisti che si esibiscono per voi. Beh carissimi, super weekend è quello che arriva domani, poi ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa settimana e veramente c'è da leccarsi i baffi, c'è solo da scegliere e partire, perché questo giugno sta portando con sé un sacco di feste super fighe che tra l'altro trovate anche tutte nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. A tra poco cari, un po' di musica e poi ci becchiamo qua per i saluti, vi aspetto.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
2: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali e alla vigilia del G7 in Francia Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
1: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in polle Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
1: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.

E allora si parte, ben risintonizzati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Un buongiorno anche a tutti quelli che già si stanno salutando sui nostri social network. Vi ricordo anche il nostro numero 331-335-6565. Carissimi, da queste parti ad energia contagiosa oggi sarà un putpurì di feste ed eventi. Faremo un giro meraviglioso per l'Italia per rivedere tutto il meglio di questa settimana e tutti gli eventi che stanno per scatenarsi. Quindi puntata bella, ricca e super energica, quella del venerdì. Nello specifico vi racconterò prima due eventi di cui ancora non vi ho parlato, e ce ne andremo alla Corsa delle Botti e Monferrato in Tavola. Questa si tiene a Nizza Monferrato, quindi ovviamente in Piemonte, una manifestazione molto bella che vedrà appunto queste botti sfilare, correre in una competizione all'interno di Nizza Monferrato. Vi racconto tutto tra pochissimo e poi ce ne andremo alla Sagra dello Struzzo. Questa sta a Governolo, siamo in una frazione di Mantova, va a Roncoferraro, e vi racconterò perché lo struzzo da quelle parti è così noto. Però c'è un'altra cosa che sta tornando in auge. L'anno scorso c'era il gusto Melody di gelato che stava spopolando, quest'anno invece i social network ci raccontano che sta tornando in auge il gusto Malaga. Ve lo ricordate? Io ogni tanto lo trovo ancora, mi piace. È quello fatto con la crema, l'uvetta, è un po' alcolico, c'è un po' di rumo, vino licoroso, è un gusto nato negli anni 70, pensate un po', e nasce dalla Andalusia, quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi intorno a Malaga, e appunto da qui l'uva passa che veniva fatta macerare a lungo ed è diventato poi anche un gusto di gelato. Ecco, insomma, sui social sta esplodendo, ci sono diverse tendenze che dicono: ma il gelato Malaga dove si trova? E ci sono anche un po' di suggerimenti. Alcuni maestri artigiani lo fanno ancora unendolo ad alcuni liquori locali come lo Zibibbo di Pantelleria o di Denia. Guardate, qualcuno lo trasforma anche in una specie di zabaione. Insomma, si presta un sacco di cose sto gusto Malaga ed è la tendenza dell'estate 2026. Quindi, carissimi, se vi va un gelato è ora di fare un tuffo nel passato per riscoprire sto Malaga. A tra poco, si va a Nizza Monferrato, primo evento di oggi.

E allora, carissimi, rieccoci on air. Siete pronti per partire con il nostro viaggio? Dai, che in questo venerdì si scatena il weekend. Siamo pronti per partire. Io sono proprio felicissimo. Poi, tra l'altro, è un weekend bellissimo. Ci sono davvero un giro, un sacco di eventi che vi ho raccontato in settimana. E voglio aggiungere ancora un po' di carne al fuoco. E mi rivolgo a tutti coloro che o sono in Piemonte o in questo weekend hanno intenzione di andarci. Sappiate che c'è una manifestazione bellissima che si tiene in provincia di Asti, esattamente in quel di Nizza Monferrato, che va avanti per tutto il fine settimana, e si tratta della Corsa delle Botti unita a Monferrato in Tavola. Capite bene che qua vi stanno apparecchiando proprio una due giorni splendida. Allora, è una crasi di due feste, come vi stavo dicendo. Da una parte, appunto, c'è questa Corsa delle Botti, che è un evento che affonda le sue radici nel XIX secolo, è una cosa legata ai garzoni delle botteghe, adesso ve lo racconto, e parallelamente c'è Monferrato in Tavola, che è una manifestazione enogastronomica che celebra tutte le eccellenze culinarie del territorio in questa piazza Garibaldi, dove le proloco locali presentano piatti tipici della tradizione monferrina, accompagnati savassandir da tutti i meravigliosi vini della zona. Quindi, tra le varie cose che potrete assaggiare, sicuramente gli agnolotti del Plin, questi piccoli raviolini ripieni di carne serviti con sugo arrosto o burro e salvia. Bagna cauda, classica, questa salsa calda a base di aglio, acciughe, olio di oliva, in cui si intingono le verdure crude o cotte, come preferite. E poi il brasato al barbera, mamma mia, questo manzo cotto lentamente nel barbera, arricchito poi con tutte queste verdure, queste spezie. E vabbè, i friciuli in verde, che sono le frittelle di verdura, che vengono preparati molto spesso con gli spinaci e la bietola, la mia nonna me le faceva sempre, i friciulini. E poi il bonnet, che è un a base di cacao, amaretti, rum, tipico anche questo della tradizione piemontese. C'è da leccarsi i baffi, ragazzi, a questa festa. E non solo, perché, come vi stavo dicendo, c'è questa Corsa delle Botti, che è una vera e propria gara che avviene su un tracciato cittadino ricavato dalle vie del centro. È dichiarato facente parte, pensate un po', del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. È una corsa in cui si recupera una parte di storia, no, di fine 800, primi del 900, in cui c'erano i garzoni delle botteghe vinicole che facevano rotolare le botti lungo le strade per consegnarlo, no? E quindi questa necessità lavorativa, diciamo così, si è trasformata in una vera e propria gara. Oggi squadre di spingitori, che sono composte da 3-4 membri, si sfidano appunto in questo percorso cittadino spingendo queste botti, che pesano circa 100 kg, quindi non è una cosa proprio facile, attraverso le vie del centro storico. La gara si suddivide in qualificazioni, semifinali e una finale molto emozionante, che naturalmente porta qui molto pubblico. Sono sul loro programma, ci sono tutte le varie locandine e dépliant da scaricare sul loro sito, che è corsadellebottinizza.com. C'è anche tutto il percorso, perché ovviamente è un percorso cittadino, ci sono diverse aree ristoro, tra le altre cose che si possono assaggiare c'è la lingua in salsa, wow, il vitel tonné, il maialino al forno, i peperoni con la bagna cauda, il tagine col tartufo nero, vabbè, varie grigliate di carne, agnolotti, torte di nocciola, c'è un po' di tutto, veramente per ogni tipo di gusto. E in tutto questo il programma, giusto appunto, prevede anche per la giornata di domenica la finalissima di questo evento super atteso. Sarà un evento che vi darà molte soddisfazioni, ve lo dico, io sono già passato da queste parti, la gara è veramente emozionante e tutti i gusti che vi aspettano fanno la differenza. Corsa delle Botti e Monferrato in Tavola, Nizza Monferrato, provincia di Asti, vi stanno già aspettando, stanno scaldando i motori.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E allora, carissimi, rieccoci insieme. Un altro tipo di turismo, chiamiamolo così, un turismo del weekend, mi piace di più. Sicuramente ci porta molto spesso magari al lago, al fiume, perché ce l'abbiamo lì vicino a noi e si fa il bagno, soprattutto per esempio dalle mie parti, che sto nella provincia di Pavia, ridosso tra Pavia e Milano, ci sono molte zone dell'Oltrepò dove c'è il Mastallone, dove si possono fare dei bagni super. Invece il Ticino, per esempio, non è balneabile, è

punto di vista. Diciamo che quest'area balneabile si trova tra Ham e Kingston, nel sud-ovest di Londra, quindi se qualcuno quest'estate ha previsto di andare a Londra, ecco, per cercare un po' di refrigerio, sicuramente è una buona cosa. L'acqua è pulita, viene monitorata settimanalmente dai tecnici dell'Environment Agency e i dati vengono anche poi pubblicati online per la sicurezza. Allora, io l'unica cosa a livello di sicurezza è che non so quanto sia sicuro fare il bagno nel fiume, perché oggettivamente ovviamente avranno preso tutte le precauzioni del caso, ci saranno bagnini, aree circoscritte dove poterlo fare, naturalmente non lo so, però mi immagino che sia così, perché comunque il fiume è fatto di mulinelli, è fatto di vortici, è fatto di corrente molto forte, quante notizie sentiamo di cronaca purtroppo tutte le estati. E comunque sì, insomma, qua evidentemente il problema non c'è, l'hanno messo in sicurezza, quindi è una bella zona dove fare il bagno. In realtà ci sono tra l'altro nuovi stabilimenti in UK balneabili, oltre a questo c'è Cambay Islands, Foreshore, nell'Essex, ce n'è qualcuno in Bridport, nel Dorset, a Bankai nel Suffolk, nel Sandgate, nel Kent, insomma c'è tutto un elenco di questi posti dove si può fare il bagno. Sta di fatto che vedi, alle volte, no, anche per combattere questo caldo incredibile che oggettivamente ci ha preso, queste temperature folli, si corre ai ripari, e se si riesce a mettere in sicurezza una zona di fiume sicuramente diventa interessante, perché si aprono appunto nuovi spazi dove cercare refrigerio. A voi piace fare il bagno nel fiume, nel lago? Siete di quella risma lì? Oppure mare categorici, o alla peggio una passeggiatina in montagna? O comunque sia, a Londra vi hanno servito, apparecchiato pure questa novità. Se qualcuno ci passa, ci andrà quest'estate, mandateci due foto sulla pagina di Radio Liscio, così che vediamo com'è fare il bagno nel Tamigi. Tra poco, che vi porto invece io a vedere una cosa particolare: quanto è buono lo struzzo in quel di Governolo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti. Fatemi dare il buongiorno anche a Laura che ci scrive da San Giovanni in Persiceto. Ciao amici di Radio Liscio, buongiorno a tutti, il weekend comincia. Già Laura, comincia. E come? E mi ha scritto anche Francesca. Lei ci scrive dalla provincia di Bergamo e dice: vai, pronti per partire per il fine settimana. Siamo qua che ascoltiamo gli eventi. Sono molto contento anche perché ne ho di belli e molto molto gustosi. E un bacione anche a tutti quelli che sono arrivati sulla nostra pagina Facebook e iniziano con i primi mi piace. Mi raccomando, è che la nostra Cri, la nostra social media manager, è molto attenta a queste cose, distribuisce badge che poi vanno mantenuti come simbolo di affezione a Radio Liscio. Vabbè, io vi porto a Governolo invece, siamo in Lombardia, provincia di Mantova, dove pensate un po', fino al 24 di giugno, quindi questa ve la potete godere con tutta la calma del mondo, c'è la 21esima sagra dello struzzo. Eccolo qua. Allora, un evento quantomeno particolare, no? Però anche imperdibile, che si tiene appunto in questa Governolo, che leggo essere un piccolo e pittoresco borgo. È una manifestazione che celebra giusto appunto la carne di struzzo, una specialità locale che leggo aver trovato terreno fertile in zona grazie alle condizioni climatiche e ambientali favorevoli per l'allevamento di questi enormi uccelli. La carne di struzzo, guarda, c'era un allevamento anche dalle mie parti in zona Pratosesia e passavo da ragazzo in bicicletta e tutti questi struzzi mi affascinava un sacco. Comunque sia, è anche molto apprezzata per le sue proprietà nutrizionali: è magra, ricca di proteine e povera di colesterolo. Allora, la sagra si svolge appunto in questi weekend, c'è un bel programma anche musicale, adesso ve ne vado a rendere conto. Tenete conto che gli stand aprono sempre alle ore 19 e poi da qua si parte con musica, balli, attività ricreative. Durante le sagre, i giorni di sagra, i visitatori possono gustare un'ampia varietà di piatti a base di struzzo. C'è lo struzzo alla griglia, scaloppine di struzzo, hamburger di struzzo, salami e ragù, tutto a base di struzzo naturalmente. Ma perché dirvelo così al volo, quando posso andare sul loro sito internet e scoprire tutti i piatti che hanno preparato per voi? Allora, è tutto allo struzzo, quindi le tagliatelle al ragù di struzzo, il risotto allo struzzo, la tagliata di struzzo, il filetto di struzzo, i medaglioni di struzzo alla genovese, il roast beef, gli hamburger di struzzo e poi i contorni, patatine. Ovviamente, chi non volesse lo struzzo, c'è anche un menù dedicato a parte, con un risotto alla pilota con pesto di maiale, pensa un po', formaggio grana e mostarda e un'altra serie, insomma, di preparazioni. C'è un bel menù che vi aspetta, benissimo. Andando invece al programma, perché come vi dicevo la festa è lunga, io ovviamente vi rendo conto del programma di questo fine settimana poi sul loro sito, che si chiama sagradellostruzzo.com, trovate naturalmente tutti i dettagli giorno per giorno. Comunque, venerdì sera ci sono gli Afrofunk Legends, che vi faranno ballare una grande musica dei leggendari DJ che hanno fatto la storia del genere Afrofunky. Speciale intro del Borghi DJ, c'è anche un raduno di Citroën d'epoca in questa giornata, quindi questo è quello che è previsto per la giornata di venerdì. Sabato sera invece, sempre a partire dalle 21.30, c'è una Disco Fever Show, quindi una serata fatta per farvi ballare presso il Parco Manifestazioni Negri in via Mazzini. E venendo invece alla giornata di domenica, che è sempre una giornata molto molto ricca, ovviamente ci sono tutti gli stand gastronomici che riaprono sempre alle 19.30 e per la serata c'è Escuela di Fiaschino, prima Baby Dance, animazione, esibizione, poi tanta musica per farvi ballare tutta la notte. Carissimi, se lo struzzo vi attira, andatevelo a prendere prima che scappi, sapete che lui corre veloce. E il posto giusto è Governolo, provincia di Mantova, dove per questo weekend e altri fino al 21 c'è la 21esima sagra dello struzzo. Imperdibile.
1: Nel mio mondo ci vivo e sto bene, e le mie ferite le curo da me. E se posso sembrare egoista, un po' fuori di testa,

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Signori, il weekend è alle porte e siete nel posto giusto se ancora non avete scelto che cosa fare in questo fine settimana, perché tra pochissimo vi porterò a fare un giro per l'Italia a caccia di tutti i migliori eventi, feste, sapori e tradizioni che durante la settimana vi ho raccontato. Sarà un super viaggio da vivere insieme, molto profumato e ricco di gusto, quindi state qua con noi e vi ricordo che tutti questi eventi li ritrovate anche nella nostra app di Radio Liscio, disponibile per voi sempre gratuita su tutti gli store, nel mio podcast dedicato al tempo libero, insieme a tutte le altre novità che stanno arrivando per quest'estate 2026. E adesso le news, cari, e poi zainetto in spalla, che si parte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti quanti sulle frequenze di Energia Contagiosa, naturalmente sempre e solo con Radio Liscio. Accogliamo i nostri amici che si sintonizzano con noi su Studio 1 per la rassegna di tutti i migliori eventi che stanno per esplodere in questo fine settimana, che giorno dopo giorno vi ho raccontato e che oggi arrivano giusto appunto al loro apice. Un bel viaggio quello che ci aspetta, un bel viaggio che comincia dal Veneto, esattamente da Alvisopoli. Siamo in una frazione di Fossalta di Porto Gruaro, quindi provincia di Venezia, e c'è la Sagra di San Luigi, una sagra che nasce nel 1977, nota per la sua cuccagna orizzontale, un gioco molto divertente, ovviamente il tutto farcito da una marea di piatti tipici e da tutto il lavoro dei volontari. Quindi 49esima Sagra di San Luigi in Alvisopoli, segnatevelo se siete nei dintorni. Da qua ci spostiamo, andiamo in Piemonte, provincia di Vercelli, a Caresana Blot, dove c'è la Sagra della Panisa che vi aspetta per tutto il weekend. La Panisa è questo risotto molto gustoso, fatto con i fagioli, la salsiccia, insomma bello impegnativo ma altrettanto soddisfacente. E come lo fanno dalle parti di Caresana Blot? Non lo fanno da nessuna parte, proprio in provincia di Vercelli, grande terra votata al riso. Sempre in Piemonte, ma ci dobbiamo spostare a Matì, che sta in provincia di Torino, c'è la Festa del Luppolo, anche questa una bella festa estiva molto divertente, con un bellissimo programma musicale che vi attende ogni sera, feste, spettacoli e poi paella e tante cose buone da mangiare. Quindi se avete voglia di una frizzante serata estiva, questo sicuramente potrebbe essere il posto giusto per voi. E da qua ce ne andiamo in provincia di Pavia, dove si tiene una delle manifestazioni che aspetto più di tutte durante l'anno, ovvero la Sagra della Cipolla Rossa di Breme, detta anche la Dolcissima, prodotto che rappresenta questo territorio e anche il grande lavoro agricolo che ci sta dietro. Beh, se volete un menù super delizioso, questa sagra va avanti fino al 21 di giugno e vi aspettano col cuore aperto e la cipolla in mano, servita in tanti modi super gustosi. C'è anche il gelato alla cipolla, vi dico solo questo. Quindi Breme, provincia di Pavia. Da qui dove ce ne andiamo? Ah, ce ne andiamo alla Sagra del Tordello. Quindi cambiamo proprio completamente regione, perché ci trasferiamo in Toscana, esattamente a Segromigno in Monte, provincia di Lucca, dove giusto appunto vi aspettano con la Sagra del Tordello, che poi è questo raviolo, no? Un piatto molto rappresentativo dell'identità locale, servito con un sacco di sughi gustosi e un sacco di altre ricette tramandate nel tempo. Se volete assaggiarlo, beh, vi aspettano anche qua, avete tempo fino al 28 giugno e ogni serata poi è farcita da festa, musica, divertimento. Quindi segnatevi anche questo evento. E rimaniamo in Toscana, perché in un altro posto bellissimo, Chianciano Terme, vi aspettano sabato sera per Due Picci Sotto le Stelle. E che gli dici di no a due meravigliosi picci sotto le stelle di Chianciano Terme? Una cena molto bella, ovviamente va prenotata, vi aspettano. Però se siete da quelle parti e avete voglia insomma di una cena speciale, questa sicuramente fa per voi. Andiamocene in Lombardia adesso, perché c'è un altro prodotto da celebrarsi, alla quarta sagra della Luganega. Siamo a Briosco, provincia di Monza e Brianza, e questa è proprio una salsiccia tipica, una preparazione tipica lombarda, è originaria della Lucania, super gustosa, e ovviamente qua la farciscono insieme a molti altri piatti. C'è un profumo di griglia da quelle parti, mi raccontano, che non finisce più. Quindi se vi va questa salsiccia tutta speciale, a Briosco vi aspettano per questo fine settimana, così come vi aspettano a Usmate Velate, sempre in provincia di Monza Brianza, con un pugno di Kurnit, quarta edizione. Cosa sono i Kurnit? Sono i fagiolini praticamente, no? I cornetti, i fagiolini che vengono serviti qua in tanti piatti, anche qua tante preparazioni, e poi concerti serali, band locali, intrattenimento, animazione, insomma serate di grande festa in queste serate estive, che ovviamente si scatenano un po' da tutte le parti. E concludiamo questo primo blocco con il Piemonte e ce ne andiamo a Merana, che sta in provincia di Alessandria, dove vi aspettano per la 31esima sagra del raviolo casalingo al Plin. Anche questo un evento splendido. Plin, no, viene dal nome, il modo in cui è chiuso questo raviolo delizioso, che ovviamente qua è simbolo di un territorio ed esprime proprio tutta la ricchezza della cucina piemontese. Se volete assaggiarlo, anche qua vi aspettano fino al 21 di giugno, 31esima sagra del raviolo casalingo al Plin, Merana, provincia di Alessandria. E questo era solo l'antipasto. State lì, un po' di musica e torno con tanti altri eventi per il vostro weekend.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E riacoci on air, carissimi, ben risintonizzati a tutti. Continua il nostro viaggio in giro per l'Italia a caccia delle migliori feste, sagre, eventi, tipicità e folklore per questo nostro fine settimana tutto da viversi. Un viaggio che riprende dalla provincia di Roma. Esattamente, siamo alla 10ª edizione di Gnocchi a coda d'Esoreca. Siamo a Valmontone, in provincia di Roma, e questi gnocchi si chiamano così, no, perché ricordano la forma allungata della coda del sorco. Però insomma il gusto è veramente eccezionale, tutti conditi con dei sughi e dei sapori genuini del territorio. Vi aspettano per tutto il weekend per farveli gustare, mi raccomando. Se invece siete amanti un po' degli eventi un po' nerd, un po' legati al mondo del fantasy, collezionismo, cosplay e quant'altro, beh, a Civita Castellana si svolge il Civitonix, che è proprio uno di questi eventi. È un festival del gioco e del fumetto al Parco dei Primo Maggio, Boschetto, quindi insomma troverete un bel raduno di persone che vi aspettano, molto colorate e sicuramente con tanta voglia di far festa e di divertirsi. Se invece avete voglia di qualcosa di storico e siete in Toscana, esattamente a Cortona in provincia di Arezzo, che già è un borgo meraviglioso, molto medievale, c'è la giostra dell'Archidado questo fine settimana, una festa veramente molto molto bella. Ed è una di sfida che risale addirittura all'anno 1000, dove i quintieri di Cortona si sfidano con le balestre, rievocando i festeggiamenti che ci furono per il matrimonio di Francesco Casali e Antonia Salimbeni. Quindi una rievocazione storica fissata in un punto preciso del tempo che riporta questa Cortona veramente a quell'epoca lì. Molto bene, andiamo a fare un salto anche in Veneto, provincia di Padova, Corte, dove c'è la sagra del Bisateo. E volete perdervela la sagra del Bisateo? Allora, innanzitutto è una festa che va avanti un po', siamo in provincia di è una frazione di Piove di Sacco, ecco qua, e questa è una tradizione veneta che si esprime attraverso questo prodotto tipico, il Bisateo, l'anguilla, che può essere cotta bella spessa alla griglia oppure servita in tante preparazioni differenti. Beh, vi aspettano per assaggiarlo, mi raccomando, non deludetevi, mentre invece a Treviso c'è il Fish and Fest, per rimanere a tema pesce, e quindi tanti bei giorni di festa per tutto il fine settimana, ottima musica, intrattenimento, pesce fritto di ogni tipo. E cosa manca? Niente, non manca niente, manca soltanto un ultimo evento che ci porta ad Acquasparta, qui siamo in Umbria, in provincia di Terni, e sto parlando della Festa del Rinascimento edizione 2026. Un appuntamento storico ispirato alla figura di Federico Cesi, che è il principe linceo che agli inizi del 600 elesse Acquasparta a propria dimora, e quindi anche in questo caso sarà un weekend di grandi cortei, storie, e poi proprio un palio fatto da gara gastronomica, gara dei tamburini, gioco dell'oca, gara di teatro, gara delle dame, insomma un evento bellissimo anche questo che vi attende in quel di Acquasparta nella meravigliosa Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Io non me la perderei. Così no, come non mi perderei la prossima canzone. E io vi aspetto qua, così finiamo il nostro filotto del weekend. A tra poco.

rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Ultimissime tappe che proprio non possiamo perderci in questo fine settimana di feste ed eventi. Letteralmente siamo alla frutta, sapete come si dice, no? Siamo arrivati, siamo alla frutta, ma qua ci siamo davvero alla frutta, perché vi porto a due sagre che hanno come protagoniste le fragole da una parte. 69esima sagra della fragola, torniamo in Piemonte, siamo a Peveragno in provincia di Cuneo, ma anche 58esima sagra delle ciliegie, questa a Garbagna in provincia di Alessandria. Due feste naturalmente molto belle, con questi due frutti estivissimi al centro, che vengono preparati anche con tutta una serie di ricette che le vedono grandi protagoniste, quindi dolci e non dolci, perché il risotto dalle fragole vi piacerà sicuramente. Ovviamente eventi estivi farciti, neanche a dirvelo, di tanta musica, divertimento, come devono essere gli eventi estivi d'altronde, no? Da qua ci spostiamo e ce ne andiamo invece ad un evento molto tradizionale che si tiene a Poggio Renatico, provincia di Ferrara. Sto parlando dell'antica fiera Merci e Bestiame. Per tutto il weekend una rievocazione storica dell'antica fiera del bestiame, che nell'Ottocento e nel Novecento era di importanza fondamentale per l'intera comunità. Oggi è un'occasione di festa, di divertimento, di

sfoggio dei propri prodotti, però insomma storicamente queste sagre hanno una grande importanza e a Poggio Renatico vi aspettano per tutto il fine settimana per farvi rivivere quell'atmosfera. Da qui ce ne andiamo a Cellai, provincia di Firenze, dove c'è la sagra del Tartufo. Questa sagra va avanti fino al 21, anche in questa occasione naturalmente una zona è dove si sta bene, si mangia bene, questi bei piatti di pasta con questo tartufo e questo tartufo grattugiato in tante ricette, in una classica atmosfera da inizio estate. Oh, che meraviglia, non vedevo l'ora di dirlo, che finalmente l'estate sta cominciando. E andiamo a chiudere, perché lei comincia ma noi dobbiamo chiudere, qua il tempo corre e io ho ancora due eventi da raccontarvi. Il primo bellissimo, la Corsa delle Botti e Monferrato in Tavola, sono due eventi che stanno insieme, si tengono a Nizza, Monferrato per questo weekend, e la Corsa delle Botti è un evento molto bello, con un evento anche questo che rievoca anticamente i garzoni delle botteghe vinicole che facevano rotolare le botti lungo le strade per consegnarle. Adesso qua ci hanno fatto un palio, una mega festa con tutto un percorso cittadino molto molto bello, l'ho vissuto una volta, è davvero molto affascinante. E poi il tutto è farcito, neanche a dirlo, dai meravigliosi prodotti di questo territorio che vi aspettano con le varie proloco che cucinano per voi e vi faranno veramente emozionare sia con lo spettacolo delle botti che con l'acquolina in bocca che vi regaleranno con i loro piatti. E vado a chiudere una sagra tutta particolare, la sagra dello Struzzo, 21esima edizione, e siamo a Governolo, che è una frazione di Roncoferraro, siamo a Mantova naturalmente in Lombardia, e qua lo Struzzo è gran protagonista delle giornate in questo bel borgo, dove ci sono appunto delle condizioni climatiche per l'allevamento di questi struzzi che diventano insomma protagonisti in qualche modo di questa festa, spettacoli musicali, balli, attività ricreative, insomma ce n'è davvero per tutti. Buon divertimento cari, che il weekend cominci, un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, anche per oggi siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa settimana per chi ci segue in radio sulle frequenze di Radio Liscio di Energia Contagiosa. Spero come sempre di avervi fornito i più belli eventi che ci sono in giro, le sagre più autentiche, i gusti più autoctoni e tutto il folklore che in ogni weekend si scatena in giro per l'Italia. Naturalmente io vi aspetto sempre sulle frequenze di Radio Liscio con la mia energia contagiosa tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, perché da noi il weekend comincia presto, comincia già il lunedì e giorno dopo giorno raccontiamo tutti gli eventi che poi diventano protagonisti di quest'ultima puntata della settimana. Vi auguro uno splendido weekend, divertitevi, siate felici, mangiate, state insieme e ascoltate buona musica, mi raccomando, quella di Radio Liscio. Ciao a tutti carissimi, buon fine settimana, alla prossima, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano, la 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta, poi il debutto scintillante degli Stati Uniti che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA insieme alla doppietta del bomber del Monaco Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto di bampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a body, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, ha accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
1: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
0: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi musicisti e cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grandissimo piacere di ospitare la regina delle sale da ballo. È un onore avere qui con me Titti Bianchi. Ma cos'è questo palco? Ho il piacere e l'onore di accogliere la grande Titti Bianchi. Buongiorno Titti, benvenuta.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
2: È un piacere averti qua. Diciamo che le nostre strade si sono incrociate raramente, poi quando io mi sono affacciata al mondo della musica da ballo tu eri già un nome veramente veramente importante, però è quindi un piacere, un grandissimo onore averti qua con me a Ma cos'è questo palco.
3: Io ho molti più anni di te, di conseguenza non ci sono problemi. Piacere anche mio, grazie.
2: Allora, ripercorriamo brevemente la tua carriera. Io so che il punto di svolta è più o meno nel 1966, quando tu incontri un personaggio che si chiama Teddy Reno. Esatto. Che cosa ricordi di lui?
3: Niente, ricordo che nel nostro incontro è stato molto semplice. Io già cantavo in un'orchestra e in una festa c'era ospite Rita Pavone. Allora quella sera lì ci siamo conosciuti e ha deciso di portarmi lui al Festival di Ariccia. E così è stato, mi ha portato al Festival di Ariccia, poi l'ho vinto. Di lui ricordo che era una persona molto gentile, molto elegante. Però sai, io non sapevo allora che era con Rita Pavone, che era il suo uomo. e tutti mi dicevano: ma dai, ma vieni via, perché tanto non avrai mai possibilità di andare di qua di là. E io non ci credevo, se poi ero piccola, avevo 17 anni, i 17 anni di allora non sono i 17 anni di adesso, esempio di mia nipote, cioè ero proprio piccola, ero una bambina e niente, non credevo a niente, però me la sono goduta questa vittoria. Vabbè, dopo non è andata magari come speravo, però in compenso poi sono ritornata in orchestra e ho avuto quello successo che forse meritavo anche prima, tutto lì.
4: Però in quell'occasione hai cantato, nella platea c'erano dei nomi veramente importanti dell'epoca.
3: Nella platea c'erano tutti gli attori di allora, partendo da Alberto Sordi, Gasma, Monica Vitti, cioè tutto il mondo cinematografico di attori, registi e cantanti. Nella finale erano ad Ariccia, invitati chiaramente da Ate di Reno.
4: Ma tu da bimba sognavi di fare la cantante? Era tra i tuoi sogni di bambina?
3: Ma io, caso? Ho sempre sognato di fare la cantante, con il sogno di mia mamma chiaramente, perché io alle medie invece di studiare andavo sulla cattedra e cantavo per i miei compagni di banco.
4: Wow.
3: E poi abitavo a Parma è sempre stata una città comunista, come si dice allora, rossa, e in tutti i quartieri facevano le feste dell'unità, e in ogni quartiere io scappavo, la sera scappavo mia mamma, andavo in questi quartieri, ormai tutte le orchestre dei parmigiani mi conoscevano, come mi devono arrivare, mi facevano cantare una canzone. Naturalmente che mia mamma mi conosceva bene, quando vedeva che a una certa ora non era a casa mi veniva a recuperare, mi tirava per i capelli e mi riportava a casa.
4: Ai ai ai, tipo avete visto Titti? Sì, è là, andiamo a recuperare.
3: Una cosa così.
4: Fortissimo. E ho letto anche che tu hai avuto diverse fasi in cui ti sono piaciute delle cantanti o dei generi musicali, cominciando con Mina, appunto Rita Pavone, ma poi hai avuto anche un po' una svolta americana delle canzoni inglesi.
3: Sì, una cosa che ti voglio dire, quando ero ospite in una televisione privata così, Ate di Reno si era collegato al telefono con me e mi aveva spiegato che lui voleva farmi fare l'attrice.
4: Wow!
3: Sì, mi diceva, gli volevo far fare quei filmetti, sai che loro andavano ai musicarelli, quei filmetti lì. Ma lei dopo un anno o due che era a Roma si è stancata e è andata a casa, naturalmente era giovane, e questo è un particolare che mi ero dimenticata. Mi dicevi per le altre canzoni? Sì, beh, io prima cantavo canzoni di Rita Pavone, della Mina, finché nel 90, 89 anche, ho incontrato gli autori del mondo del liscio che hanno fatto delle canzoni per me, e da lì è cominciato poi tutto, e tutto quello che è arrivato dopo.
4: Tu conoscevi la musica da ballo? Avevi mai pensato di diventare?
3: Guarda, musica da ballo io ho sempre cantato con un gruppo, però facciamo moderno. Io, nel senso che volevo cantare solo in inglese, perciò guarda, ero tremenda. Volevo cantare solo in inglese e il mio capo orchestra, il primo che poi è stato anche l'ultimo, che era mio marito, ha fatto una riunione, fa o fuori lei o fuori io, dunque guarda te com'è andata. Poi dopo mi ha sposato, vabbè. Ho cominciato a cantare in italiano io nell'88-89, perché prima ho sempre cantato in inglese. Difatti mi ricordo un aneddoto che Bagutti mi aveva sentito a San Colombano nell'Ambro, mi ha detto: guarda, sei brava ma non capisci niente. E aveva ragione lui.
4: Che forte, poi lui è molto sincero, quindi dice
3: sì,
4: quello che pensa.
3: Guarda, sei molto brava ma non capisci niente, quando capirai qualcosa. Infatti poi è stato così e ho dovuto dargli ragione.
4: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera oltre che per la vita privata, ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti questa.
3: È vero, hai ragione, però un lato positivo è il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco e allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla. Difatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania. Io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma, vedevo le cose un po' diversamente, insomma, l'ala delle liti che non ti dico. Però a casa regnava la pace. Perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
4: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi del
3: lavoro? Sì, sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
4: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
3: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età, vabbè, comunque... Dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè, tutto sommato alla fine ho ragione io, ecco.
4: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
3: Esatto.
4: E guai a dire il contrario.
3: Aspetta. No, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali, d'altronde, cioè, veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
4: Hai capito, dici, ecco perché era così.
3: Comunque all'inizio ero un po' la terrorista in senso buono. Volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Titti Bianchi, Titti, è un tuo nome d'arte o era già un soprannome che usavano in famiglia i tuoi genitori?
1: Allora, io mi chiamo Maria Attilia, Maria della nonna e Attilia dal nonno. Però mia mamma mi ha sempre chiamato Titti, perché quando ero nata ero minuta, ero piccolina, allora per lei mi ha chiamato Titti, e questo Titti mi è rimasto all'asilo, alla scuola media, al conservatorio, come moglie, come mamma e come nonna adesso.
0: Quindi praticamente è un nome d'arte che è arrivato naturale, senza neanche doverlo pensare.
1: Sì, esatto, è arrivato naturale così.
0: Bene. Io sono andata un po' a risentirmi, anche se conoscevo molte tue canzoni, e quando ho iniziato a cantare, a entrare nella musica da ballo, andava fortissimo Opera. Però mi sono andata a riascoltare altre canzoni e ho visto il video della canzone che ti ha lanciato alla grande nella musica da ballo, che è La mia bambina. Che effetto
1: bambina,
0: ti fa guardarlo oggi? È tenerissimo questo video.
1: Scusa, non ho capito.
0: Che effetto ti fa rivederlo oggi questo video? È tenerissimo, io lo trovo molto tenero.
1: Mi fa un effetto che mia figlia era più piccola da adesso, insomma, comunque sono dei bei ricordi, anche perché ha avuto proprio un successone quella canzone lì. Pensa che era una canzone che abbiamo messo dentro come riempitivo, perché mi mancava una canzone per arrivare a 12. E fa, dai mio marito, mettiamo dentro la mia bambina, che invece è stata quella che ha sorclassato poi tutte le altre.
0: Stiamo parlando più o meno dei primi anni 90, fine anni 80?
1: Sì, 91.
0: E tua figlia era un'adolescente, mi sembra di capire, in questo
1: mio momento. Figlia era adolescente e la canzone l'avevo dedicata a lei, come parla il testo, che diciamo che gli affetti più importanti non erano più quelli della mamma e del papà, cominciava ad avere qualche ragazzino, suo papà geloso come un cane, io un po' meno, però insomma la canzone ha toccato il cuore di tante mamme, perché ancora adesso, se mi credi, la prima canzone che mi chiedono quando faccio le ospitate, a parte Opera, è La mia bambina, sempre, immancabilmente.
0: Sicuramente. E tua figlia è stata contenta di partecipare al video o hai dovuto battagliare? Perché a quell'età a volte non sono molto
1: No, no, ho dovuto battagliare. L'ho ricattata. Infatti non è tanto sorridente, se tu guardi il video, non è tanto sorridente.
0: Io ho trovato molto divertente la scena in cui lei ti indica un motorino e tu invece le indichi un triciclo.
1: La bicicletta, il triciclo. Eh beh, è la vita.
0: È stata
1: con i miei nipoti vogliono il motorino, ma suo padre no, assolutamente, perciò
0: ci si trova,
1: è un ciclo, una ruota
0: a turno. Esatto. Ho visto anche un altro video, questa volta con tuo figlio, che è Conto su di te.
1: Conto su di te,
0: che ha un messaggio molto
1: bello. Lui era
0: più
1: contento,
0: bello.
1: Invece
0: si vede, ma era
1: lui era più contento di cantare. Lui si divertiva, lo portavo nelle serate con me, facevamo questa canzone in pista, ma lui era un pacioccone, lui si divertiva. Differenza di mia figlia, che dice: io piuttosto venire sul palco, faccio un'altra laurea. Vabbè, fai quello che vuoi.
0: Ma Conto su di te, questo messaggio in cui tu gli dici appunto: fra qualche anno io conto su di te e mi aspetto che tu mi starai vicino come io ti sto vicino adesso. È veramente, è stato poi così, questo si è avverato questo desiderio?
1: No, perché loro hanno la loro famiglia e io sto bene, grazie a Dio, non pretendo niente. Vediamo quando sarà il momento, vediamo, te lo saprò dire, ti scriverò.
0: Lo voglio sapere adesso, insieme ovviamente.
1: Per adesso è loro che hanno bisogno di me ancora, però per i nipoti, perché loro lavorano tutti quanti, e sono una nonna, sono una taxista, sono una cuoca, cioè faccio tutto, e però a loro hanno ancora bisogno di me per adesso.
0: Ma tu canti per i tuoi nipoti quando erano più piccoli, cantavi per i tuoi nipotini?
1: Non tanto, c'è la piccolina, quella di 5 anni, che sicuramente è una canterina. Quella di 8 no.
0: Oh, peccato.
1: E quella grande tantomeno. E mio figlio, vabbè, poi dopo lui però per hobby ha una compagnia di musicals, ciò si diverte sempre in mezzo alla musica lo stesso. Aveva un bel hobby anche lui, ma poi dopo, vabbè, le cose sono andate diversamente.
0: Così. E se invece uno dei tuoi figli avesse proprio voluto intraprendere come professione la professione no. di cantante, saresti stata
1: contenta? Sicuramente sarei stata contro, perché poi tu lo sai cosa vuol dire, quanta gavetta, quanti chilometri e quante anche umiliazioni, perché se c'è poca gente la colpa è tua, se ce n'è tanta la merita è il merito del locale. Insomma, è stata una vita dura per uno che inizia. Dopo avevi tutto cambiato, dopo ti stendevano il tappeto rosso, però all'inizio è stata dura, perché è un lavoro duro. Parti a pomeriggio presto, torni la notte, avevo i bambini piccoli e poi li allattavo in macchina con mia mamma. No, ma è stato un po' Però dico che nessuno mi ha regalato niente, che secondo me sono meritata tutto quello che mi è arrivato.
0: Certamente. Tra l'altro, penso che per una donna non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale, del cantante, del musicista.
1: Senti abbaiare il cane?
0: Un po'.
1: Adesso chiudo la finestra. Aspetta che chiudo la finestra.
0: Allora, per gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio, che sentono ma non vedono, Titti si è alzata un attimo, è andata a chiudere la finestra perché ovviamente fa caldo, abbiamo le finestre aperte, però si sente un pochino di sottofondo. È il bello della diretta, diciamo così.
1: Sì, è il bello della diretta, è che qua sono l'ultima casa del paese e magari escono a camminare nelle biciclette e lui va anche all'aria che c'è.
0: È il tuo cane, quindi? Dai. È il tuo cane, quindi?
1: Il cane l'ho sempre avuto e... è così.
0: Stavo dicendo appunto che non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale è molto dura. La vita della donna cantante orchestrale è ancora più dura.
1: Sì.
0: Perché ci sono una serie di dinamiche familiari e legate anche proprio alla donna, che già soltanto dire cosa ci portiamo stasera per cena, prepara, fai, brega, è stato, immagino, molto duro, molto difficile.
1: No, è stata dura, poi specialmente quando ho partorito, due bambini piccoli, ti ho detto, veniva mia mamma, io li ho allattati in macchina tutte e due, però dai, vabbè,
0: sono cresciuti,
1: sono due bravi ragazzi. Una si è laureata con 110 lode, l'altra un po' meno, però sono tutti e due bravi.
0: Secondo te loro hanno patito un po' la mancanza della mamma?
1: Sì, mia figlia me lo rifaccia ancora adesso. E c'è che ha senso dell'abbandono, gliel'ha detto la psicologa. Poverina, a 50 anni, secondo te è normale?
0: Alla mia età.
1: A 50 anni mi rifaccio ancora adesso che ha senso dell'abbandono. Invece il fratello è più tranquillo perché c'era lei in casa. C'era anche l'altra nonna, ma lei era completamente sola. Poi sai, tutti e due i genitori andavano via la sera. I bambini la sera dovevano più bisogno. È stata dura, però dai, ce l'abbiamo fatta.

0: Ti è mai capitato durante questi anni? Il mondo del liscio è un mondo abbastanza tradizionalista e di conseguenza anche pochino maschilista. Ti è mai capitato da cantante, da capo orchestra, di arrabbiarti o anche di patire per essere stata un po' discriminata come donna, di sentirti in qualche modo considerata in modo diverso, magari rispetto a tuo marito, rispetto ad altri cantanti?
1: Guarda, io questo non ho mai sentito, però ho avuto degli scontri, anche grossi, con dei licenziamenti, però ti dico che sono la capo orchestra più rivalutata che c'è in Italia, perché sono tutti voluti tornare indietro. E tutti quando le senti parlare, io devo ringraziare la Titti per i contributi, per la pensione. Comunque sono la capo orchestra, secondo me, più rivalutata d'Italia. Ma anch'io ero un peperino anch'io, non solo loro. Ma sicuramente i piedi in testa non li sono mai fatti mettere.
0: Ma infatti, diciamo che da fuori, chi ti vede come collega o penso anche come fan, dai proprio l'idea della donna emiliana, energica, forte, positiva. Tu ti senti veramente così?
1: Sì, positiva sicuramente, perché quando mi piantavano a piedi dalla mattina alla sera, anche i miei orchestrali, è capitato, non mi sono mai abbattuta, mi sono fatta sulle maniche, invece mio marito subiva un po' di più quella cosa qua, lui andava giù di morale, ma io lo tenevo su. No, non mi sono mai abbattuta, mai.
0: Vi compensavate un pochino, comunque,
1: sì,
0: in ogni caso.
1: Ci compensavamo, sì.
0: Ascolta, Titti, una domanda un po' da cantante, però io sono, siccome io subisco molto questa cosa, chiedo anche alle mie colleghe come vivono il loro rapporto con la loro voce, perché è un po'... non è come uno strumento musicale, perché tu la voce ce l'hai dentro. Quindi, per esempio, io quando inizio ad avere un abbassamento di voce inizio ad andare in paranoia. Tu che rapporto hai con la tua voce?
1: Guarda, io raramente mandava giù la voce, però io mi ricordo un ultimo dell'anno che ero a Valenza Po, al Valente, con la febbre 40, e lì sono stata muta 6 mesi, perché ho voluto cantare. E lì un pochino mi ero abbattuta, perché ho fatto tante cure al cortisone, che poi mi è venuto anche il diabete, fra parentesi. Però dopo poi l'ho superata e, diciamo così, non ho mai più avuto problemi, ecco. Non ho mai studiato, non ho mai fatto i gorgheggi, sono sempre andata così allo sbaraglio, come mi è sempre andata bene, diciamo così.
0: A me fa ridere perché tante volte quando adesso va molto di moda il vocal coach, quindi si vedono spesso dei video di questi vocal coach che dicono: allora prendetevi, che anche gli insegnanti di canto, chiaramente, prendetevi mezz'ora, vi mettete lì, vi rilassate, vi fate i vocalizzi, fate gli aerosol, fate gli sciacqui. Io penso alla vita dell'orchestra e penso, se io fossi dovuta andare nel camerino o nel bagno del locale a mettermi lì a fare
1: sarebbe una cosa utile, per conservare le corde vocali. Però sai, l'importante, perché la corda vocale è un muscolo, va tenuta allenata, chiaramente curata è ancora meglio, però io non ho mica tempo di fare l'aerosol.
0: No, purtroppo è una cosa molto importante, però chi ha vissuto la realtà dell'orchestra sa bene che tra un panino, un sound check, una luce che non funziona,
1: poi ci sono capo orchestra che sinceramente rovinano anche le cantanti con delle tonalità assurde, fagli cantare un sacco di canzoni, cioè il capo orchestra anche contribuisce bene a rovinare la voce a una ragazza.
0: Io ho avuto l'unico capo orchestra che ho avuto, che è stato Gigi Chiappin, che per 10 anni.
1: A proposito di Chiappin, lo vedo stasera.
0: Salutamelo.
1: Te lo saluto
0: tantissimo. E lui praticamente.

0: Sì, vero.
1: Era tutto molto impostato rigidamente, e io ero una debuttante perché arrivavo proprio dal paesello senza aver mai cantato, e quindi non avevo neanche il carattere da dire no, adesso senti, vado a bere.
0: Sì. Era vero, era più importante le luci che il cantar bene.
1: Purtroppo hai ragione. Sì. E anche una cosa che secondo me è molto importante, mi confermerai, sul palco è l'ascolto, quindi le spie, il ritorno e anche loro...
0: Beh, sì, quello è importantissimo.
1: Fanno tanto, ecco. Chiusa questa parentesi di polemica, no scherzo, fa parte del nostro lavoro, quindi...
0: Esatto.
1: È giusto che anche chi sta davanti al palco, il pubblico, sappia qualche retroscena, come si vive poi la vita dell'orchestra,
0: esatto,
1: del cantante. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse il tuo non è un vero lavoro?
0: Sì, qualcuno. Sì, perché dice tanto voi vi divertite, ma in fondo però un po' ha ragione. Perché quando tu inizi a fare questo lavoro lo fai per passione. Non lo fai come dice vado a timbrare il cartellino, lo fai perché ti piace cantare. Dopo le difficoltà le conosci dopo, però all'inizio, come è successo a me, io ho iniziato perché avevo una gran passione. Dopo sei dentro e entri in un circolo e non esci più. Però all'inizio inizi per passione, dopo diventa un vero lavoro, anche faticoso.
1: Ti è mai capitato durante gli anni in cui hai lavorato intensamente di dire ok, lascio tutto?
0: Beh, io quando ho inciso questo disco Nuova Vita dove c'è dentro la mia bambina, quell'anno lì pensavo di smettere. Pensavo di smettere, ho detto Francesco vai avanti tu, che era mio marito, io smetto, trovi una brava cantante, invece poi è successo, sono dovuta stare lì per forza.
1: Perché eri stanca? Ti sentivi stanca? O perché ti aveva deluso?
0: No, mi sentivo stanca, e poi senza soddisfazioni, perché vabbè, facevi di locali dove finivi le due, le tre. Poi sai, allora si lavorava solo sabato e domenica pomeriggio sera, eh? Non è che... Vabbè, noi abbiamo sempre lavorato come gruppo, non abbiamo mai avuto dei mesi di defiance, però insomma non era un gran lavoro. Dopo, nel 90, ha cominciato tutti i locali a fare un giorno feriale alla settimana, dopo ci sono stati degli anni che facevamo 30 su 30, che non è tanto facile, però è successo. Però poi quando è successo nel 90 questo successo di pubblico, la serata ti vola, non la soffri più, allora vai avanti, no? Perché ti piace, perché hai soddisfazione, perché per tante cose vai avanti e dopo ti diverti anche, ecco, io mi sono divertita anche tanto sul palco.

0: C'è un aneddoto durante la tua carriera, qualcosa di divertente o di particolare che ricordi?
1: Well, sinceramente non mi viene in mente niente, perché per me era tutto un divertimento tutte le serate, meno che quando litigavo con Francesco, però il resto era un divertimento.
0: Mi immagino per lui appunto questa cantante barra moglie così scatenata.
1: Sì, esatto. Bravo, ero disperato.
0: Una mina vagante praticamente.
1: Sì, brava, brava.
0: E arrivando poi avanti con il tempo, prima appunto tuo marito si è ritirato, quindi sei rimasta tu la capo orchestra della tua orchestra, fino a quando poi nel 2021 hai deciso di chiudere l'orchestra e di continuare come ospite, solista, cantante.
1: Sì, si è ritirato nel 2020, ho preso le sue redini, ma siamo andati bene abbastanza, insomma. All'inizio è stato un po' duro per me, perché sai, io vabbè ero un po' ribelle, però bene o male mi appoggiava lui, invece poi gli altri che si appoggiavano a me era diventata un po', però poi dai, ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti fino al 2019, che poi c'è stato il lockdown e da lì ho deciso di chiudere, anche perché se non chiudevo i ragazzi non avrebbero preso una lira. Invece chiudendo hanno preso la cassa integrazione per 8 mesi, insomma ho fatto il possibile per loro.
0: Sempre per il fatto che sei la caporchestra più rivalutata della storia,
1: esatto,
0: della musica.
1: Brava, più rivalutata del mondo dello spettacolo.
0: Immagino che sia stata comunque una decisione sofferta, una decisione difficile.
1: È stata sofferta, però dovevamo farlo, perché anche perché poi quando abbiamo detto... Quando se per caso c'è lavoro riapro, mi collego a una cooperativa già fatta e vado avanti, e invece no, visto che poi tanti locali hanno chiuso, i calendari, cioè era più insostenibile, anche perché le spese per tenere aperto un gruppo, una società, sono tante, fisse, e il lavoro non c'era, cosa andiamo avanti da fare? Poi ormai avevo un'età che se anche smettevo andava bene lo stesso, dai.
0: Però non hai smesso di fatto, veramente.
1: No, non, però guarda, ti farò una confidenza. Non ho nessuna nostalgia.
0: Davvero?
1: No. Né dei chilometri, né delle rotture del pullman, né dei conti del meccanico. Proprio non ho nessuna nostalgia. Faccio qualche ospitate, solo vicine, perché lontano non vado. Ogni tanto per divertirmi e basta. Però nostalgia dei chilometri, delle autostrade, no? Quando piove, neve, tempesta, abbiamo fatto dei viaggi con della neve. Mi ricordo che dovevamo andare in Toscana, a Bologna, siamo dovuti tornare indietro perché c'era la neve inimmaginabile, no? Di quelle cose lì non ho proprio nostalgia. Ho nostalgia dei miei ragazzi, quelli sì, però ci sentiamo. Abbiamo un gruppo dove ci messaggiamo. È diventato la chat dei morti.
0: No.
1: Guarda che è morto quello là, è morto quell'altro là, ragazzi.
0: Ma sai che...
1: è diventata la chat, perché erano tutti fans, conoscenti, e ci messaggiamo quando qualcuno muore.
0: Ma sai che Gigi Chiappin, parlando appunto di lui, mi scrive solo quando è morto qualcuno.
1: Hai visto?
0: Io sono andata a abitare molto lontano, sono tornata in Liguria, nella mia città, il mio paese, e quindi non sono più tanto... informata su quello che succede a Piacenza, e lui ogni tot mi scrive, e quando vedo Gigi dico è morto.
1: È vero, succede così anche a noi.
0: Beh, purtroppo diciamo che avendo cantato per tanti anni il tempo scorre ed è inevitabile che succeda.
1: Sono vecchi, capiterà anche a me, te no, te sei giovane.
0: Ma un'altra curiosità che ho da chiedere a tutti i bianchi: abbiamo detto che non sei pentita della tua scelta e non ti manca più di tanto,
1: no.
0: Ma se ti dicessero ok, hai ancora una serata con la tua orchestra, un genio della lampada, dove vorresti farla, in che locale o in che festa torneresti a fare una serata?
1: Guarda, locali neanche uno. Si è sfruttato e spremuto come dei limoni. Una festa, magari una bella piazza. una Parma, bella... no, la mia città, Piazza Duomo, là.
0: Eh sì, in effetti diciamo che ci sono state tante realtà, non tutte, perché non facciamo di tutto in erba un fascio, però tanti
1: non
0: locali...
1: Non tutti,
0: che...
1: però parecchi, dai, parecchi.
0: E ci hanno reso la vita un po' difficilina.
1: No, ultimamente, a parte che spremerti come dei limoni, ultimamente non esisteva più la pausa, addirittura la scaletta del programma che devi fare, perciò per quello forse che ho anche più nostalgia, perché ultimamente era diventato un lavoro che non mi piaceva più.
0: La scaletta è io la trovo molto invasiva nel... nell'ambito di un'orchestra, perché è come se tu andassi in un ristorante e dessi tu il menù, cioè se tu prendi Titti Bianchi o prendi qualsiasi altra orchestra sai già che cosa hai comprato, perché imporre
1: però qualcosa? Te la danno invece mio marito mi ha sempre insegnato di guardare la pista, di avere sempre la pista piena, scaletta o non scaletta, però a quanto pare poi adesso Beatrice, se vogliamo vedere, pare che tutte le orchestre hanno repertori uguali. Sono tutti uguali. Tutti uguali, sì. Non c'è più uno con una personalità. Dice vado a sentire quello perché magari fa dei brani che mi piacciono. No, guarda, io ultimamente ho smesso di andare a sentire anche le orchestre, perché sono tutti uguali. Tutti iniziano con quella cumbia, tutti la seconda. Sono tutti uguali. Mi spiace dirlo, ma è la verità.
0: È la verità, è un po' la tendenza attuale delle orchestre. Qualcuno
1: però i locali, tanti locali poi chiudono, perché la gente anche si disinnamora, perché vai a sentire un'orchestra, vai a sentire una, vai a sentire l'altra, e allora prendono dei due che hanno tutto registrato e c'è tutto il repertorio uguale a quella grande, tutto uguale. Vabbè, fine, chiusa la polemica.
0: Seconda polemica chiusa. No, ma è bello questo scambio di idee.

0: siamo arrivati quasi al termine della nostra intervista. Io chiedo sempre ai miei ospiti, che sono appunto tutti personaggi che hanno in qualche modo scritto la storia della musica da ballo, dopo tanti anni, quando tu sali sul palco per fare un'ospitata, come farai questa sera e come succederà poi per tutta l'estate, c'è ancora quel pizzico di brivido, di emozione?
1: Sì, sì, quello sì, quello sì. Magari parto un po' con la voglia così così, però quando salgo sul palco trasformo, quello è vero. Perché è una cosa innata che hai dentro, è una cosa che hai sempre fatto perché ti piaceva. No, andare sul palco mi piace ancora, non mi piace fare i chilometri.
0: Ma quello sul palco neanche, mi piace. Neanche a me, quando ti dicevano farai tanta strada, detto alla lettera.
1: Esatto. Sì. Sì, ne abbiamo fatte di strada.
0: Tantissima. Allora Titti, io ti ringrazio, è stato molto divertente, sei stata gentilissima e molto disponibile.
1: Ringrazio te, tutti gli ascoltatori, e ti saluterò il maestro Chiappini.
0: Assolutamente sì, grazie Titti Bianchi, un bacione, grazie mille,
1: bacione, ciao.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
2: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui cui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnevale delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

gnurca. Se se lo merita l'applauso, fateglielo, eh. Brava gnurchetta. Molto carini, Miguelita mi amor, vi porto con quelle schiste belle.

0: bella gente, grazie mille. Inizialmente facciamo le nostre canzoni degli ultimi dischi e poi facciamo tutte quelle che già ci state richiedendo, perché insomma voi sapete che noi abbiamo la fortuna di suonare e cantare anche le canzoni le più belle anche della musica da ballo. Più ti guardo, dai che ci sono questi nuovi successi, la Begin, senti un po'.
1: Maurizio Medeo.

Guardavo qua. Gli uomini che urlano per me non mi era mai capitato. Bisognava andare alla peschiera. Guardali qua, guardali qua. Oh, anch'io ho i miei. Insomma, sono un pochino datati, ma sono di bocca buona anch'io, cioè non c'è problema, ragazzi. Ubriaca di te, vi do lo zuccherino con la nostra niurca, così, chissà che si muova l'umore.

0: grande piacere ricevere questi applausi. Elvis, tu lo sai che hai il compito di cantare questo bel brano targato Ramazzotti, che non è quello dell'amaro, è Eros.
1: Non chiedi libertà,
0: l'angelo disteso al sole.
1: Lo sai, non sono io.
0: Grandi ballabili italiani.

0: Leoni, la voce del nostro Elvis. Sentiamo se vi è piaciuto con l'applauso, eh? Pronti? Via!
1: Grazie!
2: Grazie.
0: Oh, là, là. C'è stato un boato, non so se sono le mie fans club, le verginelle, là in fondo là, le ho viste, sono arrivate. Elvis, girettino di Fox per i nostri grandi ballerini e poi ovviamente il nostro buon liscio, siamo emiliani ogni tanto, anche quello, dai. Si va dal Fox, dai mo, via. Forza, peschiera.

0: Zacchete.
1: E per voi la grande orchestra di Maurizio
2: Meteo.
0: Anche l'applauso per chi suona. Pronti? Via! Che grandi ballerini, siamo i primi dell'anno.

applausi per chi suona, eh? Pronti? Via! Oh, ma che ballerini questa sera, ragazzi, una canuneda, eh? Complimenti. Gelosa, si balla la mazurka, dai moi!

Cuore, vi portiamo al mare. Intanto vi ricordo, qui al palco abbiamo le magliette, abbiamo i CD, abbiamo le pennette, le chiavette, e i nostri Deplian anche della bella crociera che faremo a maggio, dal 16 al 23 di maggio vi porteremo in crociera. Ci sono tutti i Deplian, non sono arrivati ancora i programmini nuovi, portate pazienza, ma se seguite i nostri social trovate tutte le date e anche la prossima volta che saremo in Peschiera dal nostro Joe e da Cici.

0: Grazie.
1: Grazie. Prima del tango fatemi cantare questa, perché ho rivisto degli amici che da un po' che non vedevo, e questa per me è una cosa meravigliosa. 24 anni fa incominciavo a fare questo mestiere per scherzo, e la prima canzone che cantai in pubblico fu proprio quella che adesso vi canto, e con grande emozione, perché questa sera siamo veramente in tanti e non ci aspettavamo questa bella accoglienza. Mauro, me la introduce lei dolcemente? Senti, Mauro. Musichetta, eh?

0: arrosto o cotechino? L'arrosto o cotechino?
1: Qui ragazzi ci vuole il gran finale, quindi mi raccomando, vogliamo il vostro aiuto, eh.
2: C'è sempre fretta questi qua, cosa devo fare? Lo so.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
3: Dato che non sono come loro, altrimenti canterei.
4: Radio Liscio.
5: Il meteo. A cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Santa Monica per gli appassionati del

Una volta c'era la gara il caschetto a rasento, adesso si è un pochino placato, il mal alla schiena, la sciatica, va bene, dai. Ci tentiamo con la comparsita, perché tende a dedica speciale anche alla nostra Argentina. Comparsita per gli appassionati, due tanghi al sangue.

Elvis in grande forma, l'ultimo valzer sono le nostre belle melodie popolari scritte in collaborazione con l'amico Matteo Bensi e tanti grandi autori. L'ultimo valzer, valzer

che facciamo anche i fuochi d'artificio qua di dietro. Quando si viene in peschiera, prima di andare via, non si può non cantare una canzone di quello che è stato uno dei vostri beniamini. Io ho avuto l'onore di sentirlo per le festività di Natale e quindi porto i saluti a tutto il pubblico, al nostro Cicci, a tutto lo staff della peschiera, i saluti dell'amico e maestro Franco Bastelli, a tutto il suo pubblico. Se gli fate un applauso, ci sta guardando da casa e ci ascolta. Saluto anche il maestro Rangone, che mi scrive ogni tanto, canta anche qualche mia canzone. Beh, adesso la fai, facciamo uno dei grandi classici. L'accordo, maestro, è quello giusto o è quello americano? Ah, è quello giusto, no, sembra che sia quello giusto, eh? Però vediamo se ci riesco. Vado, eh.

0: Se avessi tanti soldi vi darei 50 euro ciascuno. Ma grazie. Oh ragazzi, è arrivato un fax, pensavo che fosse un assegno, invece no, ma che ne hanno soddisfazione di queste. C'è, beh, la Rosa, chi è che non conosce la Rosa, ragazzi?
1: Mia
0: quest'oggi
1: suocera. Quest'oggi suocera.
0: Tua suocera?
1: Mia suocera, la Rosa.
0: È vero, hai ragione. Beh, vuoi dire che sei venuta fin qua?
1: Ah, non lo so.
0: Tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica Rosa. Buon compleanno da tutti noi.
1: Auguri.

0: fatti sentire, via!
1: Bravi, bravi voi.
0: Brava Gnorchetta, in grande forma, guarda, anche ti si è appannato l'occhiale.
1: Grazie
2: mille.
0: Bravissima,
2: l'occhiale.
0: Bravissima.
1: Grazie.
0: E la Rosa, ma guarda.
1: Rosa!
0: Ciao Rosa.
2: È mia suocera.
0: Ma che tua suocera, neanche parenti, qualche bella donna quella lì, tua suocera, dopo che c'è la televisione non dico niente. Baciata de amore.

in forma il nostro Elvis. È l'ora del cia cia cia, un pochino di ritmo. E prima di tutto ciò volevo ricordarvi che ad ogni consumazione al bar potrete vincere una tessera omaggio, quindi mi raccomando, tutti al bar, ogni consumazione che farete c'è la possibilità di vincere delle tessere omaggio, penso che sia ingresso omaggio, quindi mi raccomando, consumate e andate al bar, perché ogni consumazione tessera omaggio, tutti al bar, adesso intanto in pista, ogni tanto il bar, ecco, mi raccomando, toda para, toda.

0: che energia che c'è questa sera. Grazie, grazie, grazie di vero cuore. Un ballo di gruppo nuovissimo.
1: Ah,
0: ballo
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Gruppo nuovissimo, ve lo facciamo noi, l'abbiamo imparato in America. Sì, ma se lei mi fa la fisarmonica. No, beh, sì, ha ragione, perché lì c'è la fisarmonica. È una specie di tipo di Cico Cico, ma anche di Spirù. Di Spirù. Fa così, senti, senti come fa, eh? Si chiama Estiva, lo

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo Messico e Canada, anche gli Stati Uniti hanno vissuto le emozioni della cerimonia inaugurale della Casa Stelle Strisce in quel di Los Angeles, assistendo poi al debutto altrettanto scintillante dei beniamini locali. Il poker rifilato al Paraguay, griffato dalla doppietta di Balogun dai gol del milanista Pulisic, quello dell'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco si completa la prima tornata di gare del gruppo B. Dopo l'1-1 in Canada-Bosnia sarà la volta, ore 21 italiane, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA. Domani, la quarta giornata della rassegna ridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smacco azzurro subito ai playoff. Il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila. E ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremmo poi arrivare a 128. Le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto: voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina. Formula 1 domani a Barcellona, dalle 16 le qualifiche. Oggi nella terza sessione di libere, miglior tempo di Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Piastri, al ferrarista Leclerc, quarto Norris, poi Hamilton, Verstappen, il leader mondiale Antonelli. Basket, atto secondo della finale scudetto che vede l'Olimpia Milano avanti 1-0 contro la Reyer Venezia nella serie al meglio delle 5 sfide. Si gioca ancora al Forum, ore 20. Parola ai coach, quello delle scarpette rosse Pepe Poeta e quelle del collega croato Neven Spajia.
6: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
7: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. Panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog. Nella prima partita abbiamo fatto poco.
5: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa all'una di stanotte dalla Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Pro Recco insegue la Champions League. Alle 21 a Malta la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
8: La rossa, omaggiando il maestro Passarini, dammo che si gira. Ale.

Sentili là, grande orgoglio ricevere questi applausi. Le nostre belle canzoni dai nostri CD che trovate qui alla destra del palco, le nostre chiavette, Mama Music, Maurizio Medeo, Matteo Bensi, Federica Cocco, insomma tanti amici di una grande scuderia, anche Alex Belli, che questa, dico Alex Biondi, ma che Alex Belli c'entra niente, ieri era 50 anni fa l'orchestra, adesso invece si è rinnovata Alex Biondi perché è molto più giovane di quello di una volta. Schiavo d'amore!

0: grazie di vero cuore, non posso far mancare questa canzone ad una coppia innamorata, non vogliono essere menzionati, però la dedica arriva a questa coppia di grandi amici. La canzone fa più o meno così, guarda se te la ricordi.
1: Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Solo sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare senza più.

0: Grazie, grazie ragazzi per questa meravigliosa serata. Oh, eravamo un pochino cioccati, signore, tra le prostate infiammate. Siamo ancora in diretta? Porca. Le peste essere il grande fratello qui, ragazzi. Ma qui ci si diverte di più, eh? Ci si diverte di più. È veramente una bella serata questa sera. Siamo veramente un po' presi da tante serate, ma abbiamo veramente un'emozione meravigliosa. Vi dico ancora grazie da parte mia, ma lo dico e condivido questa gioia con tutti i miei ragazzi, perché non ci aspettavamo un'accoglienza come quella di questa sera. Saremo debitori a vita con tutti voi. Grazie mille, eh?
1: Maurizio mi deve tutta la sua orchestra!
0: Grazie a tutta la direzione, grazie a tutti. Adesso io mi riposo un attimo perché i miei 25.000 euro li ho già presi. Sì, tiriamo via qualche zero, anche qualche 5, delle volte anche il 2.
2: 5 euro.
0: Mi prendi una fisarmonica che mi riposo un pochino, abbiamo ancora un quarto d'ora per quanto riguarda la diretta televisiva e poi dopo vi dico delle robacce sporche che ci divertiamo. Come si smorza la telecamera, vedrai cosa ne salta fuori. Maestro, un bel tango per favore al mio amico Luciano che voleva fare il caschè con la sua rospa. La chiamo così in intimità, eh? È la sua donna, è la sua donna. Adios, eccolo il tango.

visto degli uomini qui che con degli sguardi languidi, eh? Avete da farvi perdonare qualcosa? Lo so, poi adesso con i tempi che corrono adesso, noi uomini abbiamo da far perdonare tante robe. Vabbè, insomma, siamo, ma che anni. Serata, ma siamo ancora in dire. Ah, sì, sì, ma, sì. Ma che serata, dice il mio amico Sal Da Vinci. Eravamo a Canale 5 assieme. Cantavamo questo bel motivo che faceva e fa ancora così. Senti un po' se ti piace.

0: applauso se quello bello,
1: Oh là là,
0: come fare a non ringraziare questo bel pubblico. Ragazzi, qui ci abbiamo praticamente un assegno in bianco vicino a me. Signori, un bel touch, un grande applauso al nostro Joe Fantini. Zagate!

0: È bravo lui, eh? Maurizio, guarda che la Rosa fa gli anni, fagli gli auguri subito.
1: Rispetta
0: subito,
1: che ce l'ha una subito. Rosa, tanti auguri.
0: Beh, subito.
1: Oh, ci sono. Hanno compiuto gli anni in 200. Vuoi che sia arrivata una bottiglia di acqua calda? Un pasticcino, una bottiglia, una caramella ciucciata, niente. Ne rivela. Allora, aspetta, scusami. Lei chi è?
0: Sì, ma non gliel'hai fatti. Non gliel'hai fatti.
1: No, pensare che dovessi dire. Pensavo che fosse un altro compleanno. Allora, abbiamo anche l'amica Venera.

0: Venera, insomma, lì, non mi hanno detto Giuliana.
1: Guarda là che c'è Prima Antenna che ti saluta. Medeo, guarda là, guarda là. Aspettate. Radio Liscio, Prima Antenna, tutte le televisioni, salutale.
0: Allora, dobbiamo fare, visto che ci stanno salutando.
1: Là, fai così, fai così.
0: Un grande applauso, un grande touche alla regia, ai cameraman, a tutto lo staff di questa grande televisione e di questa grande radio. Lunga vita a Radio Liscio, Prima Antenna. Grazie per questa bella diretta. L'applauso, quello che state facendo è da casa di riposo. Via! Eccolo là, quello
1: Peschiera,
0: bello.
1: No, Peschiera, facciamo sentire a Medeo chi siamo noi. Dai, applauso!
0: Questo è quello che piace anche a me.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Venerdì, come state? Quando siamo venerdì siamo tutti più felici perché sappiamo che arriva domani il weekend. Siamo davvero contenti di stare insieme in diretta in televisione per quanto riguarda Prima Antenna, Teleantenna, Studio 1, tutta l'Italia e poi Radio Liscio, tutte le macchine, tutti i dispositivi mobili, tutti i cellulari, tutti i computer, davvero in tutto il mondo in questo venerdì 12 di giugno. Poi abbiamo un weekend importante che ci vedrà tutti i protagonisti proprio questa domenica, ma ne parleremo in corso d'opera. Ci sarà da mangiare, ci sarà da ballare, quindi possiamo partecipare a questo evento di domenica alla Peschiera tranquillamente, perché se uno anche mangia poi ha modo di smaltire con il ballo durante il pomeriggio. Partiamo con le canzoni da ballo, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni, con la chitarra acustica quando sarà il momento ovviamente di cantare, e iniziamo a viverci questo venerdì 12 di giugno salutando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia che ci guida con questa sua voce. Sentite che voce importante. Che voce da tenore, di quelle forti. 331-335-6565 è il numero per interagire con noi, per chi volesse scriverci attraverso gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non c'è proprio il telefono. Prima carta, Generazione X. Iniziamo subito con Stevie Wonder. Il sole è di tutti, perché effettivamente il sole è uno e noi siamo in tanti, quindi il sole è di tutti, non è che uno deve dire il sole è mio, avere questa smania di proprietà. Il sole è di tutti. Steve, a te la parola.

Il sole è di tutti, diciamo questo titolo in italiano, anche se, se c'è la possibilità di dirlo in inglese. Ma Marco, mi fermo all'italiano, che dici? Sei d'accordo anche tu? Sì, sì. Sun, sole si dice sun, in the sun, in inglese. Bellissima canzone di Stevie Wonder che racconta il tema di un amore non corrisposto o finito, dove il protagonista vede la sua ex amata insieme a un altro, la cosa più brutta del mondo, e si appiglia nell'idea che il sole è la sua di tutti. Quindi questa metafora simboleggia che il mondo appartiene a ciascuno indipendentemente dal dolore personale. Quindi così si fa forza appunto con questa idea. E nel 1968, o meglio 67, in Italia ci fu una rivoluzione pazzesca, non l'abbiamo ancora mai raccontata. Sicuramente molte generazioni, la generazione silenziosa, così come la generazione baby boomers e anche la X, magari l'avranno, forse la X erano un po' piccolini, l'avranno vissuta, dove in Italia ci fu il passaggio definitivo alla circolazione su strada sul lato destro. Prima, per decenni, alcune regioni viaggiavano un po' a sinistra, quindi tu magari cambiavi regione e a destra ti trovavi la macchina in contromano, ma lui aveva ragione, perché lui arrivava dalla regione dove si poteva viaggiare a sinistra. Quindi fu un'operazione mastodontica per la viabilità dell'epoca, e quindi tutti quanti viaggiamo d'ora in avanti da quel 1967, o meglio il 3 di settembre, tutti quanti a destra. Poi se andiamo in Inghilterra invece dobbiamo ricordarci che lì si viaggia a sinistra, ma lì hanno anche il volante spostato nell'auto a destra, quindi di conseguenza bisogna rendersi conto che qualcosa è un po' cambiato se uno va in Inghilterra. Mentre invece oggi, il 12 di giugno, ricorre la giornata mondiale contro il lavoro minorile, ma in realtà oggi bisogna cominciare a lavorare subito, e appena cammina 2 anni inizia a lavorare, perché bisogna versare i contributi per andare poi in pensione a 195 anni, quindi darsi da fare subito. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Paolo Bertoli, Apriti cielo, il sole di tutti, apriti cielo. Così abbiamo unito due canzoni, due titoli, creando una frase di senso computer. Che bello questo gioco, ci piace farlo in diretta, ci piace.

Ai, la gelosia che cosa può fare? Mamma mia, può fare danni. E diciamo che la gelosia è uno stato d'animo che se uno la attraversa perde un po' il barlume della ragione, potrebbe effettivamente complicare un pochettino le cose. Siamo già venerdì, inizia il weekend, domani sera alla Pescara di Valdengo, Oscar e Valentina con l'orchestra per farvi ballare, ma domenica un evento bellissimo, un evento con il pranzo e cantato insieme a Paolo Tarantino che verrà a trovarci e faremo un grandissimo casino, ci sarà il Cinghia, ce le canteremo e poi dalle ore 13 si avrà la possibilità ovviamente di ballare gli anni d'oro della musica da ballo, quindi si mangia, abbiamo anche visto il menù, non c'è la panissa, eravamo convinti della panissa, in realtà non c'è la panissa, è tutta la settimana che parliamo di panissa, siamo rimasti impanissati perché in realtà non sarà quello il menù e lo scopriremo domenica, davvero importante esserci perché davvero ci divertiremo un sacco e poi vi anticiperò anche un altro appuntamento del mese di giugno di quelli imperdibili. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora si canta una canzone da favola e potremmo anche considerarla la nostra favola.

nostra favola, meravigliosa canzone di Jimmy Fontana che ci riporta indietro nel tempo al 1968, quando questa canzone fu pubblicata come singolo in 45 giri, poi magari ne faceva anche un po' di più, però la media era quella dei 45 giri. Dico bene, Marco? Ai tempi era così, c'era il 33 giri, le canzoni che duravano meno, 45 quelle che duravano un po' di più, ma in realtà è la rivisitazione della canzone di Laila di Tom Jones, ovviamente con il testo tradotto in, o meglio revisionato in italiano. Altra carta, altra canzone, dopo aver cantato arriva la generazione silenziosa con Domenico Modugno nel blu dipinto di blu. Lo coloriamo di azzurro. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Ma penso, penso, penso.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: A lui che ama il mare, Gianni Valfusi con questa canzone nuova, e salutiamo la cucina della Peschiera che ci ha mandato un messaggio proprio in questo istante collegata con noi e ha mandato il menù. Ho letto il menù e mi è venuta fame. Ci saranno i ravioli al ragù o burro e salvia, quindi il buonissimi, spezzatino di manzo con patata al rosmarino, formaggio, gelato, limoncello, acqua, vino, caffè a volontà. Proprio l'acqua verrà anche lanciata per rinfrescarci visto che fa caldo, quindi grazie del menù, così l'abbiamo detto in diretta quello che si mangerà proprio domenica 14 presso la Peschiera. Il pranzo è cantato con Paolo Tarantino, ce le suoneremo, ci divertiremo un sacco. E poi attraverso il 331 335 6565 salutiamo Beatrice, Cristian e Fiorenzo che sono sintonizzati con noi e ci augurano buona musica. Wilmer da Beatrice, Cristian e Fiorenzo, grazie del messaggio. E procediamo con la prossima carta generazionale. Arriva la generazione millennials che tuttora ascolta questa canzone dopo aver letto il menù. Secondo me è la canzone perfetta, perché acqua, vino, caffè, noi aggiungiamo anche rossetto e caffè. Sal Da Vinci. Berremo il caffè con rossetto e domenica, mi raccomando, portatelo dietro nella borsa, eh? Rosso, rosso, rosso.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è,

Rossetta Caffè, abbiamo visto anche il rossetto sulle labbra della bellissima Martina Stella con questa canzone che ha fatto da colonna sonora anche a un film, quindi davvero molto bella, con un nuovo sound. Bravo Saldavinci, ed è una di quelle canzoni che tuttora le orchestre da ballo spesso e volentieri nelle canzoni da ballo contemporanee la eseguono nel corso della serata. Allora, qualche notizia sul 12 di giugno. Ho visto che è il compleanno di Francesco Renga quest'oggi, fa 58 anni, e magari poi ci canteremo una canzone sua quando ripescheremo la carta della canzone acustica. E altre notizie: che debuttò Indiana Jones sul grande schermo proprio quest'oggi, questa data, nel 1981, quindi parliamo del 12 di giugno. E poi ancora la prima sonda su Venere andò nel 1967. Queste sono le notizie di quest'oggi, davvero bello ricordare i fatti accaduti, anche perché ogni giorno c'è sempre qualcosa di importante che è accaduto, ed è bello andarlo a ricordare, portare avanti i fatti di vita vissuta, e soprattutto coloro che li hanno vissuti ricorderanno: wow, è vero, c'è stata quella cosa lì e ce l'avamo, mentre magari qualcuno di più giovane va a scoprire quello che è un po' di storia italiana. È il momento ora di andarci a collegare con l'archeologia del liscio, che è già pronta, e quest'oggi arriva il nostro caro amico Daniele Comba con la Galopera, grande successo storico della musica da ballo. La linea all'archeologia del liscio.

con questo ritmo sudamericano, la galopera Daniele Comba con la voce di Vito Valente, un'importante voce all'italiana che salutiamo, che sappiamo che spesso e volentieri passa dalle nostre parti, si sintonizza con Radio Liscio e ascolta Prima Antenna, quindi un grande abbraccio davvero con tanta stima, perché una voce importante della musica da ballo. E ora peschiamo la prossima carta e ci avviamo nella canzone acustica. Allora, essendo che quest'oggi festeggia il compleanno Francesco Renga, andiamo a rispolverare una sua canzone che portò a Sanremo quando si staccò dal gruppo, iniziò la sua carriera da solista con la canzone Raccontami, Festival di Sanremo 2001, categoria Nuove Proposte, scritta con la collaborazione di Umberto Iervolino. E questa canzone, vediamo se ce la ricordiamo, inizia così, inizia con un Donona.

Tanti auguri a Francesco Renga se sei sintonizzato con noi con questa canzone che arrivò al sesto posto nella categoria nuove proposte nel 2001. E bravi bravi che avete cantato con noi. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione Baby Boomers con Neil Sedaka. La terza luna, la terza luna. Qual è la terza luna? E quella in arrivo.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Mira direttamente al cuore, abbiamo ascoltato La terza luna direttamente al cuore. Unendo due canzoni, due titoli, ne salta fuori una frase di senso compiuto. Era Mauro Levrini, ma prima era Nil Sedaka con questa canzone che ci ha riportato al 1962. E ci fu un fatto simpatico, due fatti simpatici. Il primo, che c'era il vigile canoro in Piazza Venezia, che porta il nome di Otello Celletti, che posizionato sulla famosa pedana in Piazza Venezia, era dotato di una mimica esilarante nel dirigere il caotico traffico romano, iniziò a fischiettare il tempo delle canzoni di Sanremo per dare il via libera alle auto. Tant'è vero che automobilisti e turisti passavano lì e si fermavano solo per guardare il suo spettacolo, senza ovviamente pagare il biglietto. E poi a Milano ci fu il concorso per il cane più simpatico, si tenne proprio una delle mostre canine dedicate esclusivamente a bastardini, a cani senza pedigree. Il cane più simpatico e pasticcione andò a un piccolo meticcio che durante la sfilata davanti alla giuria rubò la merenda a base di pane e salame dalle mani di uno dei giudici, conquistando la sua simpatia e la vittoria all'unanimità. Quindi davvero due fatti simpatici del 1962. Procediamo ricordandovi ancora sempre appunto l'appuntamento del domani sera con Oscar Valentino alla Pescheria di Valdengo, ma domenica il pranzo è cantato con Paolo Tarantino, con gli anni d'oro della musica da ballo. E vi anticipo anche un prossimo evento a Villanova Solaro in provincia di Cuneo con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido, questa sfida che stiamo portando in giro un po' per tutto il Piemonte tra la musica italiana e la musica straniera, con il centro, il cuore delle donazioni di midollo osseo e di organi. Quindi un evento dove parliamo di tematiche non tanto belle, che ci piacerebbe non parlarne, ma se le andiamo a conoscere maggiormente con più consapevolezza riusciamo davvero a scendere in campo tutti quanti a fare la differenza. Altra carta, altra canzone, peschiamo la generazione X, Renato Zero. Più su, più su, più su è il titolo della canzone, ma si era capito, non c'era bisogno di dirlo, ma è bello giocare con i titoli, quello che ci danno i titoli, ognuno li interpreta a modo suo.
1: E poi

più su, ancora di più, bellissima canzone di Renato Zero che crea sempre un'atmosfera davvero magica. E siamo giunti quatti, tra una canzone e un'altra, tra una carta pescata, un viaggio generazionale, una canzone da ballo, una canzone acustica. Siamo giunti al termine di questa puntata, ma anche in realtà del weekend. Ci vediamo domenica alla Peschiera di Valdengo con coloro che verranno a mangiare, che verranno a scatenarsi con noi, e mentre invece con tutta l'Italia, con il resto del mondo, ci ritroveremo lunedì per iniziare ovviamente una nuova settimana nella melodia italiana. Grazie a tutti, è stato davvero bellissimo anche quest'oggi. Un grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva Pietro Galassi e la sua Rapsodia. Sì, in inglese diventerebbe Rapsodia, vero Marco? Ma in italiano è Rapsodia, tutto unito.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
0: Radio Liscio. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici della Peschiera, buonasera a tutti, benvenuti, facciamo un bel applauso.
1: Buonasera.
0: Siete tantissimi, grazie mille. Questa nostra prima serata, speriamo di piacervi, Speriamo, ringraziamo innanzitutto Gio Fantini, grandissimo, dov'è? Dove sei?
2: Facciamogli un bel applauso, che se lo merita.
0: Bel applauso. Il grande Conte Spanna che ci ha fatto una pubblicità.
2: Un applauso ancora più grande per il Conte,
0: Conte
2: Spanna.
0: Un bel applauso. Ci ha fatto una pubblicità della miseria. Non possiamo deluderlo, eh. Allora, noi siamo l'orchestra di Oscar e Valentina. Ringraziamo gli amici di Radio Liscio che ci ascolteranno in macchina, in radio, dappertutto. Gli amici di Prima Antenna TV. E partiamo. Buonasera a tutti, buon divertimento e buon ballo.
1: Grazie.
0: Non possiamo che partire così. Rapsodia, brava. Pronti? 1, 2, 3, 4. Buonasera. Buonasera.

0: Oscar.
1: Per tutti voi, bravi ballerini. Un bel moderatino, eh? Vai, questa bella canzone, Rossetto e caffè. Sempre la voce di Oscar. Buonasera.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Ho bevuto senza te.

0: ballerini, Oscar, a tutti voi.
1: Grazie mille. Brava. Io vedo che la gente passa sotto di qua e non sa dove guardare. Sono qui.
2: È lui.
0: È lui.
1: Sono qui. Guardavano il cantante e dicevano: ma com'è che la voce va e non canta nessuno qua? Sono qui, sono qua dietro. Piano piano ero partito lì dove c'è il ragazzo nuovo. Adesso mi hanno messo qui. Svolta prossima sono dietro le tende. Non c'è più rispetto per le persone di una certa età. Non c'è più rispetto. E allora, signori, si va con un altro brano bellissimo di Anna Oxa, che ha segnato così la musica italiana. Un moderato begin. È tutto un attimo, dalla voce di Valentina.

0: Valentina.
1: A tutti voi, grazie. Grazie mille, bravi brava. Voi, grazie.
0: Brava,
1: grazie,
0: brava,
1: grazie,
0: brava.
1: Grazie.
0: Torniamo un po' al tradizionale allora, è un bel foxettino, lo balliamo? Comodi, comodi, dai. Cosa mi costa far finta di essere...

0: Ah, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Occhio, guarda che è accaduto quello lì, eh. Allora, adesso facciamo un bel girettino di liscio, intanto che si prepara.
1: Allora, volevo presentare questo Baldo Giovani, il nostro fisarmonicista, che è veramente giovane giovane, perché ha solo 18 anni. Facciamo un grande applauso a Thomas, che se lo merita,
0: Meno male che ci sono ancora dei giovani che vengono
1: che si avvicinano a questo strumento particolarissimo, che è la fisarmonica. Maestro, posso andare? È un attimino che devo guardare. Devi ricordarla a memoria le canzoni, Thomas. A memoria devi ricordarla.
0: Oh, lei.
1: Si va con la mazurka.

Bravo, bravo, bravo, bravo. Fai una bella polchettina, dai. Capricciosa. Una bella polca.

0: polca qua è una polca che dura solamente 15 minuti, eh? Non vi preoccupate, voi ballate, eh?
1: Sì, dai.
0: Arriviamo giusti giusti. Ultimo giro, dai signori!

Bravi, bravo Thomas e bravi ballerini. Allora un secondo, prima del tango devo fare due comunicazioni importanti, state ben attenti. Allora, c'è una Fiat 500 bianca da spostare, targata FY360, perché c'è l'aspetto? Ah, ok. Firenze Y360 Roma Torino, una Fiat 500 bianca targata FY360 Roma Torino da spostare. Poi una Dacia bianca per mica la tua. Una Dacia bianca da spostare targata Firenze Y130 Como Hotel. Una Dacia bianca targata FY130 Como Hotel da spostare, perché sennò lo sposta il caro Trezzi e vedete voi. Pronti maestro? Pronti col tango? Quando volete.

Thomas, l'orchestra. E bravi ballerini, eh? Allora, per chiudere il girettino di Licio ci vuole un bel valzer lento. Noi facciamo, se non il più classico, uno dei più classici. Viso d'angelo. Prego, maestro.

dedicatissima a tutti gli amici della Peschiera. Questa sera un grazie va soprattutto a voi che siete numerosi.

0: per tutti voi, facciamogli un bel applauso.
1: Grazie.
0: Brava Valentina. Ritorniamo su col ritmo. Amore bello, amore bello.
2: Questa è una dedica, è una dedica questa.
0: È una dedica, ci mancherebbe. Subito. Vai.

0: la miseria, grazie.
1: Non troppo, perché sennò poi ci crede, eh? Non troppo, sennò poi mi chiede più soldi. Bravo, bravino.
0: No, voi andate avanti, perché dagli applausi poi dopo viene fuori il mio stipendio, quindi mi raccomando. Vai!
2: Decido io.
0: Ecco, decide lei. Quando non deve decidere, decide lei.

0: Valentina!
1: Valentina!
2: Grazie, dedicatissima. Grazie per il video, grazie. Vai a tutti. Vai che si voi.
1: Va avanti. Vai. 3, 4. Africa, il Toto.

0: Oscar, Valentina.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
0: Questo è un successone. Noi l'abbiamo riadattata. Te la faccio, non ti preoccupare. Ma guarda che se non te la faccio è colpa sua, eh? Colpa sua. Racconterò di noi.
3: Ci penso io a raccontare di te, Omar, tranquillo. Oh!

0: a tutti voi.
1: A tutti voi.
0: Grazie, l'abbiamo un po' riadattata, così. Vai, un bel ciaccio allora. E adesso insomma tocca Valentina.

0: anche questa la sappiamo tutti, quindi la voce, mi raccomando, fuori,
1: Omar, tu nel tuo letto stanco.
0: Io?
1: Tu.
0: Io?
1: Sempre stanco sei.

0: Adesso arriva una facile facile. Con la voce dovete rispondere è facilissimo, facciamo sentire Radio Liscio, Pronti?
1: Ragazzo triste come me. Forza! Più forte! Che sogni sempre come me.

Ah, siete fantastici. Allora lo balliamo il mambo? In queste parti si balla. Boh, allora dai, dai, vai, vai, vai, vai. A tutte le donne, a tutte le bimbe della peschiera di Valdendo. Da Radio Z.

0: grazie, bambo. Grazie, grazie, grazie. Poi ci torniamo naturalmente un po' a scatenarci verso la fine. Adesso torniamo alla musica normale. La voce di questa bellissima ragazza,
1: a tutti voi,
0: nonché dolcissima, non sempre, però.
2: La dolce Valentina.
0: La dolce Valentina, Valentina, questa bella canzone di.
2: La dolce Valentina sul palco, perché poi a casa.
0: A casa.
1: Non è vero, non
0: è un po' amara.
2: Dolce
0: un po'
2: così, così. Via.
0: Dai, dica, dica, che canzone
1: Celine
0: è?
1: Celine Dion, I Surrender.
0: I Surrender, vai.

0: grande applauso alla Valentina che se lo merita.
1: Grazie.
2: Brava.
1: Grazie.
2: Allora,
1: grazie mille.
2: Senti che bel applauso, senti.
1: Grazie.
2: Allora, devo ricordare un secondo. Innanzitutto devo fare tanti auguri a Pierre. Pierre, dove sei? Tanti auguri di buon compleanno, eh. E poi non so se sono arrivati o no. Comunque, buon compleanno a Pino e Katia, da Teresa e i suoi amici, Ada, Giovanni, Antonella, Rita, Antonio e tutti gli altri, eh. Tanti, tanti auguri.
1: Auguri.
2: Bene. Allora, ritorniamo a ballare. Questa bella canzone che ormai la conoscete tutti. Se non ci fossi tu.
1: A ritmo di cumbia, riprendiamo.

La voce di Valentina Straniero per tutti grazie. I nemici. Abbiamo cambiato la postazione perché ci hanno chiesto una canzone, la devo fare con l'arnese. E allora l'ultimo dei Moicani, per tutti voi.

0: l'ultimo dei Maicani, a tutti voi, Oscar e l'orchestra.
1: Oscar, per
2: grazie
1: tutti
2: mille,
1: voi.
2: Grazie di cuore. Mi sono preso i miei 5 minuti
1: di gloria.
2: Di gloria. Adesso poi torno là, viene lui che è più bello, che c'ha meno pancia e soprattutto c'ha i capelli. Anch'io li ho, ma sono nascosti sotto la cuffia.
0: Sei sicuro?
2: Sotto sono come praticamente Elvis Presley, però li nascondo. Adesso vi faccio vedere, ci ho messo 3/4 d'ora a pettinarmi. Ecco, vedi visto?
0: Sono invisibili. Se
2: facciamo un applauso ai calvi.
0: Sono invisibili.
2: Non quelli di cognome, proprio quelli calvi dico. Oh. Signora, sono un po' carino come Omar. Allora vabbè, allora la rimetto o la tolgo? La rimettila davanti alla faccia così. Così davanti alla faccia così. No signora, andiamo avanti a ballare. Allora, si va con la cumbia? Quella là, quella bella?
1: Valentina.
2: Vai,
1: incantesimo.
2: Poi facciamo ancora un girettino di liscio. Facciamo ancora 2 o 3 pezzi, poi...

0: Valentina, eh?
1: Ah, tutti voi, grazie.
0: E allora adesso grazie. Ci stringiamo stretti stretti prima di passare al girettino di liscio, che facciamo una bellissima canzone di Jimmy Fontana, eh?
2: Sì,
0: Jimmy Fontana. Il mondo. Questa è bella, eh? Questa dovete ballarla stretti stretti con la persona che amate, a cui volete bene, eh? La cantiamo tutti insieme, la balliamo. Va. Eh no, questa è lenta, maestro, questa è lenta. È lenta. È lenta, promesso, è lenta.

0: signori Valentina,
1: Oscar, grazie mille. Orchestra, grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie, grazie di cuore. Allora, signori, ripartiamo così, dal Foxettino, poi facciamo un giro di liscio, arriviamo fino alle 3, alle 4 di stanotte. Che ce ne frega. O no, maestro? Dico bene? Vai col Fox.

Oh, bene, bene. Dov'è la mia amica che gli piacciono i pezzi di Graziano? Intanto pigliati questo, eh. Senti che bello. Un bel moderato begin. Non vivo più. Dedicatelo alle vostre compagne, alle vostre mogli, alle vostre amanti, a tutto, tutto.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Lambertini, vuoi una di Lambertini?
1: Porca miseria.
2: Una di Lambertini? Adesso vado qua dietro un attimo, la imparo, adesso, poi torno e la facciamo subito al volo, eh.
0: Vai una bella mazzurchetta, vai, vai, vai, vai.
2: Pronto
0: Thomas
2: per un giratino di riccio, signori, si va così, eh?
0: Controvento.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
3: Peccato che non sono come loro, altrimenti canterei.
4: Radio Liscio.
5: Andiamo con una bella polchettina, arriva Carambola.

Ah, questo te lo ricordi, eh? È giovane, è giovane. Vuoi un tango?

Bravo, bravo, bravo, bravo. Stai lì però, stai lì che mi accompagni in questo bel tango. Alla signora che voleva il tango. Eccolo qui. Tu sei gelosa.

0: Ah, tutti voi.
1: La voce di Omar.
0: Grazie, grazie mille a tutti. Allora ci hanno fatto una richiesta, eh? Ci hanno chiesto carezze, questo bel valzer lento, e allora lo facciamo, eh? Eccolo qui. Dalla discografia di Franco Bagutti. Salutiamo, se ci sta guardando, salutiamo.

0: Grazie Valentina.
1: A tutti voi, grazie.
0: Grazie mille a tutti, grazie. Questa bella canzone, un bel lento, stringetevi forte, vi dedico questa bella canzone. Un amore così grande.

0: Grazie mille a tutti, grazie, grazie, grazie. Tesoro, racconterò di noi. Un bel moderato, ritiriamo sul ritmo, vai!
1: La vado a aspettare, eh?
2: Senti che no!
1: Brava,
0: no, no, no, no, no, no, assolutamente, ci mancherebbe. Una promessa è una promessa.
1: Così rimanevi di più, vedi?

0: Bravi ballerini!
1: Oscar! Oh, bene, bene, bene, bene.
0: Ok.
2: Oh, bene, bene, bene, bene. Allora, diamo un voto un po' qua. Che voto diamo? Ragazzi.
0: Ma Oscar, bravi, Valentina. Bravi!
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le! Fate un applauso a voi, Oscar e Valentina. Bravi, siete bravi però.
0: Grazie Gio, grazie di cuore, veramente.
2: Grazie, dove sei? Buon compleanno, grazie da tutta la tua band.
1: Buon compleanno, auguri.
2: Abbiamo tanti compleanni questa sera.
1: Senti che bello.
2: Fate due parole, Omar. Due parole alla Peschiera da
1: ma
2: questo
1: io,
2: bel
1: guarda,
2: palco.
1: Ma io non so cosa
2: sei
1: dire.
2: Ancora in diretta, eh?
1: Siamo ancora in diretta. Sì. Guarda, io devo veramente, ho pochissime parole da dire perché devo ringraziarvi due tutti. Parole. Non mi aspettavo che fosse così pieno, cioè l'applauso dobbiamo farlo noi a voi. Grazie,
0: grazie
1: davvero.
0: Di cuore a grazie, tutti voi
1: grazie,
0: amici.
1: Grazie. Agli amici
0: grazie
1: di
0: per
1: Liscio.
0: Averci dato questa possibilità. Grazie di cuore.
1: Oscar, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV. Joe, la Peschiera.
0: Tutti, non dimentichiamoci tutti. Il Conte.
2: Tutti.
0: Il Conte Spanna, non dimentichiamo.
2: È importantissimo il Conte Spanna.
1: Dov'è?
2: Lui dall'alto del suo carnevale controlla tutto. Okay, lui controlla, ha messo il cilindro, mette il mantello e va.
1: Ecco.
2: Lui se ne va. Prossimo sabato arrivano i Philadelphia, una bella serata con i Philadelphia che tornano, quindi salutiamo anche.
1: Un applauso anche.
2: Madera che ci sta guardando anche lui perché mi ha appena scritto, ci sta guardando in streaming.
1: Ah bene,
2: sai
1: bene.
2: Cos'è lo streaming?
1: Streaming, sì, è una miseria, altro che streaming.
2: E poi arriva Paolo Bertoli qui, una bella realtà di una bella orchestra, quindi diamo spazio a tutte queste novità che la Peschiera propone. E poi arrivano i grandi nomi, tornerà Pietro Galassi. Come dicevo prima in un'intervista che ho fatto, il 28 di marzo arriverà la reunion di Casadei. Quindi cosa succede? Che oltre Moreno Conficconi ci sarà Mauro Ferrara, Tassinari e un po' tutti quelli che hanno fatto la storia di Raul Casadei. Quindi sabato 28 di marzo è un evento importantissimo che sarà soprattutto in prevendita perché sarà un evento per pochi, ecco. Mauro Ferrara che torna dopo tanti anni perché sapete che ha avuto problemi alla schiena e non cantava più, quindi tornerà qua sul palco della Peschiera che tante volte l'ha fatto negli anni 80. Quindi un applauso anche a loro perché ci stanno sicuramente riguardando poi.
1: Grande
2: nelle
1: Mauro.
2: Repliche. E poi arriva il compleanno della Peschiera su aprile con Marco e il clan. Però questo ve lo dico un po' più avanti. Quindi una bella serata, bella ricca e ghiotta questo mese della Peschiera di Valdengo. Voi fate ancora una canzone, poi facciamo un po' di pausa, andiamo a mangiare un po' di pasta. Salutiamo intanto tutti gli amici di Prima Antenna, Radio Liscio.
0: Ciao a tutti, grazie
1: ciao,
0: di cuore.
1: Fai bel touch, fai bel touch, fai.
2: Radio Liscio.
1: Grazie mille a tutti.
2: Stasera avete anche scomodato Marco Pugno che è venuto proprio l'editore da Sanremo.
1: Noi siamo onorati.
2: Ciao Marco.
1: Onorati davvero.
2: Ricordiamoci
1: grazie,
2: sempre
1: grazie.
2: Che tutte le produzioni di Prima Antenna fanno parte e partono tutte da Radio Liscio. Quindi questa è una cosa molto importante. I social e se volete andare anche su YouTube Radio Liscio fate iscriviti e rivedete subito la puntata di stasera già da domani. Un bel applauso Oscar, Valentina e tutti voi. Ciao.
0: Grazie
2: di
0: cuore.
2: Ciao.
0: Grazie Gio.
3: Grazie mille.
1: Grazie davvero. Pronti? Dai. Ultima canzone, ci scateniamo. Dai, forza, forza, forza, forza in pista.

0: Grazie.
1: Signori, Valentina.
2: Grazie.
1: Volevo presentare un attimino il gruppo. Alla chitarra Michele Guagnini, alla batteria Luigi, alla fisa e alle tastiere il grande Thomas. Io, Oscar, e la dolce Valentina. Grazie. E un grazie di cuore a tutti quanti.
2: Grazie mille,
0: grazie,
2: davvero.
0: Grazie.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.